0: Nous allons en Balagne.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Souligner l'initiative d'Olivier Fondacci, et c'est Christophe Zagalia qui nous prend par la main jusqu'à Santa Ribarada di Balagne. Nous sommes sur son exploitation. Il élève notamment des ânes sur la commune.
1: RCFM et Campacui.
2: L'agriculture a isumeri una passione per Olivier Fondacci e una das idee.
3: Tutti i lunedì di Pasqua partiamo a fare a Mirandella tra amici e abbiamo tutti isumeri o paese, andiamo al fiume a fare scimità e ci campiamo. Dunque, mi è restata questa passione di isumeri e con il bussudo mi sono messo alla leo e ho cominciato a consumare, ho comprato 15 anni fa e sempre qui, si chiama Reglisse. E piano piano, vediamo sulla facade, venivo a carezzare i sumeri e mi sono detto perché mica va qualcosa. E dunque parto da così, di un sumer fino a 130 passati.
2: Olivier Faggi di nuovo, là ti sumeri.
3: È una passione di vanache, diciamo, perché il più bel momento della leva è quando l'animale nasce. Non è un sumerello, trovo che c'è mica più bello che un sumerello quando lo nasce. E dunque dopo, quando l'abbiamo donc, i sumerelli, poi mi va il latte che è sumere. E a questo latte abbiamo differenti prodotti, cosmetici, saloni, pareti affari. E tutta l'annata, ricerco i deli, e un'estate soprattutto, abbiamo promenato a Chiesumiri. C'è sempre l'attività tutta l'annata, perché come dico su Antegliente, tutti i giorni i sumiri mangiano, dunque ci ha fatto lavorare e abbiamo la chance che la gente è bene a trovarmi per poi sparte questa passione. E la gente risente le basi di passionali, sapete? È un corso che per me, penso che per assai, l'animale più emblema è l'usumere. E questa gente ben non scopre questo usumere e questa passione.
2: L'agricoltore fa di noi con l'usumere e parecchie animazioni.
3: Faccio l'animazione per tutti i mercati di Natale, per i gente tra i re di comune, e già sei di chi vanno qui, ci sono scuole. Voglio far conoscere l'usumere e c'è mica bisogno di andare in zoo per l'usumere. Qui si vede e si gompe a cui l'usumere il nostro logo.
2: Olivier Fondacci ha di noi un mantegur, sigawali, les biagéries approuvent un espace idiade, couemoule.
0: Affaire à suivre donc du côté de Santa Ribarada di Balagna. Nous retrouverons Christophe demain autour de Marie-Jeanne Poli. On poussera les portes de son établissement.

0: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici Matin,
0: Isabelle Donignat.
1: Bonjour, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin. Salut à toutes et à tous, ici Moïsa Messina, Nore. Nous, c'est Hélène Batigny et Camille Farsi à la rédaction. Il y a Tony Jaffery à la réalisation. Quant à Fabrice Fenouillère, il nous rejoindra dès 7h. David Ossilou aussi, à 7h15. Il nous parlera de la disparition du chausseur André. Entre-temps, on se sera intéressé au sac d'Isabelle Sampierre et qui nous présente son entreprise Prendre le Maquis. C'est dans l'écho d'ici qu'elle sera à nos côtés. Et puis, nous nous intéresserons à l'écologie, au climat et au réchauffement. Sera Antone qui ci parlera ecologia au microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini in agronaga kinebansi. Seore mezzo, ritroviamo l'attualità isolana o notidiale e presentato da Hélène. Salute.
2: Salute Isabelle, salute a tutti.
1: Circa 750 persone in carro di ieri per il budero di compra.
2: E mobilizzazione di avvenzione pubblica tra Iaccio e Bastia e Riman e sette organizzazioni sindacali di Amavano a manifestà davanti alla prefettura e base 500 persone non da Bastia, secondo i servizi di Stato, funzionari l'educazione à Zalud et Pompirino. En France, on m'a dit entre 200 et 300 000 dans la donnée de 10 mars. Une mousse nationale, donc, avec réunions numéroses, conditions de travail, de grèche de Diebag, de Ubuntu Indies, de maintenement des subventions et de divisa de Ridira, mais quantunque, une intersyndicale d'une zone aujourd'hui, intesa d'un brevet, Olivier Castel.
3: La mintoa toi CGT, dit Eric Jalon. In persona che ha accolto la delegazione in prefettura e l'attitudine pari positiva si è indiato a domandare un rimando di dematerializzazione di biglietti di ripasto di 3 euro una misura a pro di funzionari territoriali di Stato ha di nuovo assicurato di far ricuda a domanda di crescita di prima nazionale di trasporti ma in due a poter avere economia o Stato in decui di approfittano di salariati per la sicura dice il SMIP FSU punta aos indigatos de educazione e regali vati ai gruppi maiori e domanda tempo un statuto proprio per l'aiutante di scolari indigapati. Ferma sapere si datavara un vero peso sa mossa nazionale con 180 manifestazioni in Francia che ha crescita di un punto d'indice do solo di funzionari un po' vena cada Parigi.
2: Ecco, il tema sta mobilizzazione autore e meno un quarto con il nostro invitato in redazione, Rudy Albertini, il segretario Bumontinco di ACGT, Rigeu Dueri, in prefettura.
1: In lea diretta con il pudero di Gumpra, Hélène, o brezzo di Garborenti.
2: E una data importante oggi con il Consiglio di Stato che studia dopo mezz'anno il rigorso e il gulletio contro i brezzi gari e Garborenti in Corsica, una domanda nata dell'assenza e risposta del governo al gulletio perché mese va, concerto Fernando ha messo in piazza ad un decreto che inquadra i brezzi di questi carburanti in noi. A più alta di redizione amministrativa on sa da dunque mica prima non ta uvondo di ugartulare ma decide o no d'imponda o stato di studia di mauser io stabrobost e porta una risposta precisa cu argumenti ne i ui mesi spiegazione in deuedaio ne un udiziale di settore mezzo da gui attendo non ta o nostro sito.
1: Una onda di 70 anni tomba da una vittura e riserva in Ajaccio.
2: E una si è morta dopo essere stata ringraziata vicino a stato la marcaggio e a vittima piada in carica prima in arresto cardiorespiratorio era stata rianimata sopra luogo non so se è mandata in urgenza assoluta per l'ospiale d'Ajaccio una campata al di là è morta di esoveride a Bregura Ajaccio a Bartoni inchiesta per ferite omicidio involontario.
1: Ridrati tremendi ieri in della sise di Ugismonte.
2: Ecco, è viure di gorpi, l'ematomi non tauise o gorpo di Ugiuccio, Aiden, o secondo giorno di progesso di Zobarenti, una ventina di ridrati, a strettante marche che hanno siccato a Zala, in due l'isoio di tutta la zimana i barenti di Ugiuccio e Galanzana, morto all'età di 4 mesi in 2021, ridrati piadi da mamone e a zia, e noi invece che la ia manco due mesi e carchior non anza zo morte di nu so stiridrati ganu portato a giustizia allarga e garighe contra uab pe violenze in più nei mesi nanza u drama e contra mamma pe una ve aiuta du zide le denunciado i vati e ciò l'ha di Mathieu Bourigny che ste viure fermano in particolare in deamante.
4: Mughe non tae rece un'anca u iso avronte merche rosse sotto un noccio i giarru si cioè u sangue o anco ciò che puerebbe va pensa a una vraiada non ta a guscia e viure so mostra de mentre che chiamada a wara mamma i ugria d'oro spiega ave pensato prima un problema di circulazione sanguigna che parecchie persone i avamia sotto che a sa condizione poi tempo passando fermano numerose veride si sta l'unque ubido sino all'onde di gembre quando è la bien ridratto una merca da manta non ta avronte uso violino qui mi sono scappato di ubidi non ta maltredenza non sabia come va tanto una dubbio detto un'onda e emo e giso i continua a pia ridratti be documenta riguarda proe o tempo isabe come va so mi sbagliessi perderebbi a mo viola e un mo violino.
2: O riassunto completo illudienza legge non ta uno struzi do di so iuto ridi lo spiale be giucci in due le hashtag un mandato ai den nan sui mora che so aspetta in tribunale po i ui canuvato spertizia e contraspertizia.
1: Achin grazia biasa Helen bolta l'informazione a 7 ore. Notizia le presentato da Camille Parsi. E coberto d'un po' di stomar corre appena di buoni o là do sada in gattivi che oggi lo sina la quad in montagna soprattutto si peserà di nu uant o in un nebbio toccherà di nu evocchi di bonivadio in quanto ed imperatore saranno assai galta ma calenranno a penuccia sina 30 gradi quantunque aspita da ubio in bordi mare tra 24 e 27 in i paesi dell'interno e appena di più in i paesi montagnoli 23 per massima. I Mourigny per a Zeguida a Nanta Vriguanza Mora ascoltemo a Rombui Gantam.

0: Aget ragal do agidi genuit zideli ankeli.
1: Ici RCFM.
0: Antone e Marie-Elisabeth, salude.
2: Salude, salude. Oggi parliamo di un po' Antone e Lisandro. Si passa qualcosa che un po' mica berelli.
3: Faccio caldo, scemo lì. E oggi ho un mini ventilatore, che qui è un ventilatore. Ma infatti, io sono l'ultimo di glassa. On sente un'onda. Ora ho un mini ventilatore, e sta nel tuo daulino così.
2: Ah, si sta a sentire a Lisandro, quali sono le idee per la vena?
3: L'ecologia si è prevista, e arresta il funzionamento di... Non mica arresta, ma diminua, fa bessa l'inflammazione di pétrole in prima, e arresta come si chiama? O plastico, fa più di vetro. Di vetro, ma voilà. Di bottiglie, di riciclare, ok?
2: Antone ha dato una metafora che marcia proprio per capire l'effetto di un plastico non la nostra planeta.
3: Caccia tutto il plastico, eh? Perché il plastico è come se la planeta era un umano e che il plastico era un moustique, eh? Perché quando c'è un moustique che ti picca, fa già appena gallo, eh? Allora, se di come il plastico era un moustique, allora, Nanta è come se aderire all'umano. Allora se il plastico e Nanta adera, e ben di come un mistico, e ben fa di un'irritazione adera e dopo fa di caldo. Allora tu as caccia il plastico tutte le mattine e tutto il resto.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Antone e Lisandro, au microfono di Marie-Elisabeth a Gronaga Odinka, si diama Kilebansi. Patricia Poliawa. E

0: ICI Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: ICI Matin,
0: Isabelle de...
2: Autorimezzo. Hélène Battini, buongiorno.
3: Buongiorno, Dorna, saluto a tutti.
2: Ridrati tremendi ieri in della sise di Ugismonte.
3: Ieque, vi uredi Igor, pi le matto minanta uisu e ugorpo iugiuccio Aiden, au secondo giorno di ubrugge su isobarenti, una vintina di ridrati, e astretante marca erano sica duazala in due lisoio iga di tutta zimane i barenti, di sto giuccio igalanzana morta all'età di 4 mesi. Ridrati, piadi da mamone a zia, invece che la ui a manco 2 mesi, e anche garchi giorno non sa so morte so stiri idrati che hanno portato a giustizia larga e garghe contro uabu per violenze in più nei mesi non sa so dramma e contro la mamma per non aver aiutato si dele e denunciato stivati e ciò l'ha di Matteo Borini che se viure fermano in particolare in mente.
4: Mughe non ta erece, un'anca, uiso a fronte, merche rosse sotto noccio i giarussi ciò usangue, o anco ciò che puerebbe va pensare a una vraiada non ta agoscia. E vi ureso mostrate mentre che chiamata a ora mamma iugria d'oro. Spiegave pensato prima un problema di circolazione sanguigna che parecchie persone avamia sotto che a sa condizione. Poi, tempo passando, fermano numerose veride. Si sta la unque ubido, sino all'onde di dicembre, quando la bien ridra. Una merca da manta non ta avronte uso violino. Qui mi sono scappato di ubi di non ta maltredenza. Non sabia come va. Tando una giubio detto un'onda e emu e gisu i continua a pia ridrati be documenta riguarda proe. O tempo isabe come va. So mi sbagliessi per dei rebi a mo viola e un mo violino.
3: O riassunto completo l'urgenza lì di nante uno struzzi d'oggi e so iutori di l'ospiali bei giucci in due le rashta domanda d'Aiden non sui mori che sono aspettati in tribunale e poi quelli che hanno fatto espertizie.
2: Ramintemo sta una di 67 anni tomba da una vittura e risare in aiaccio.
3: 77 ieri una si è morta dopo essere stata ringasciata vicino a stato la marcaggi e l'ultima via d'incarica prima in arresto garto respiratorio era stata rianimata sopra luogo non si è mandata in urgenza assoluta per di l'ospiale aiaccio una campata al di là e morta di esoveride a bregura aiaccio ha aperto un'inchiesta per ferite e omicidio involontari.
2: Cartulare di Garburenti Gar in Corsica in Consiglio di Stato dopo mezz'ora.
3: È una data importante oggi in Consiglio di Stato e studia dunque il rigor su Diogoletti contro i Brezzi Gar e Garburenti Gui, una domanda che era nata e l'assenza di risposta al governo a Diogoletti o qualche mese va concernendo a messa in piazza di un decreto per regolare i Brezzi in de noi abbiamo alta giurisdizione amministrativa non sa da mica prima non sta uvendo cartulare ma decide o no d'impondre au stade di studia di modo serio sabrobost e porta na risposta brigise ne oui mais spiegazione in de wedaio in de un articolo
2: infine l'informazione di stamane di sto successo di a mossa per o budero di gumpra eri
3: e mobilizzazione di avunzione pubblica chi traia ce bastia ad unie do jarca 750 persone in cheruio set organizzazione sindicale di amau hanno a manifesta davanti ai prefetture e funzionari l'educazione a salute, pompieri, noi in Francia abbiamo negato tra 200 e 300.000 nella donna di questo marti, una mossa nazionale con rivendicazioni numerose, condizioni di lavoro, crescita di ebag, di ubuntu, mantenimento di sovvenzioni in cui vese i ridiradi, ma quantunque un intersindicale d'una sola gentesa da brevetto e Olivier Castella.
5: La mintua tua CGT di Eric Jalon in persona che ha col tua delegazione in prefettura e l'attitudine pari positiva sindia tua domanda o rimando di dematerializzazione di biglietti di ripasto di 3 euro una misura a pro di funzionari territoriali di Stato ha di nuovo assicurato di varicuda a domanda di crescita di prima nazionale di trasporti ma in due apodarava economia o Stato in decui di caprovitani di salariati per la sicura di CIUSMIP FSU punta aos indigato di educazione gui i regali vati ai gruppi maiori e domanda tempo un statuto proprio per l'aiutante di scolari indigapati. Ferma sapè si datavara un vero peso sa mossa nazionale con 180 manifestazioni in Francia che ha crescita di un punto d'indice do solo di funzionari un po' vena cada Parigi.
3: E kune barlava mogu nos trombida do ia redaction e Rudi Albertini, o segredario Bumuntin, cu di ZGT, Rige Udueri in prefettura, Stadelu Burua a Sante in podcast. E kuberme, o buere gompra, forse, on ie a pe nos trauditore.
2: A ringradia Bielena. Ribi a da egui a pog ou oj trouvor ou ekoubartou d'ampo son mer kore a pen a ibuanyo la do sa da ingati uiche ou djel ou sinala kwa de i montagne stu do bo medior no epo si pezer a rouan tout dino inu nebio e bok e di bonivad yo e di imperadour e kal anu apenoucha e 30 gradi aspita di zampre in sarte ayacho san fiorans ou bintino in portivetio vasti a binto tuper aleria binti jinkui in piana, duman e tampu estros, outra sol e nulli, amadina, sol e nulli, o tampurale, o programma di nu, o dobu medior, nu si di bandera, di un momento, di a giornada e di urudion, giornada scumpertu da lae de gabi, du dunque è prevista pes u iovi.
0: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.
2: À vos téléphones si vous souhaitez participer au forum de ce mercredi, c'est jusqu'à 9h. 20 minutes nous séparent donc du prochain journal. Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de Bruno, à nous envoyer un vocal sur WhatsApp ou un message sur Messenger. Belle.

0: Questo è Ciocan Antercfm, fiamo punto dall'attualità, Querent Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti dell'attualità. A Uidagar, a Gimpanserisce e Bulidi, che UBNC domanda a collettività da unisce in furia una nuova conferenza sugiale, in una lettera indirizzata al Presidente dell'Esecutivo, di Geuso Bensero, di Beta a Grescida di Brezzi e Garburenti, e più largamente di A Uidancorsiga, l'insularità, Bregarida, o manco i trasporti, un comune, o Fage e Agorsiga una regione particolarmente debole secondo Ubertido, che spera ad unisce l'insieme di latori economici e sociali e politici per travagliare a pro di Ubuere di Gumpra. Se ne parlerà di sicuro domani per rientrata dell'Assemblea di Gorsica. Intanto una stampa regionale oggi il padrone dell'esecutivo spiega che gli anavas contro i partenari sociali per sbucca non ha una conferenza giusto appunto da qui a principio 26. Intanto, che soluzione per crescere il Buere Gompra in Corsica? I sindacati di mobilizzare in Cherudio portavano esui, in particolare per la funzione pubblica. Sette organizzazioni vora, circa 750 persone tra Iaccio e Basti, sino a 300.000 in De Avranciazona, secondo i sindacati. Ci abbiamo parlato con l'invitato della redazione stamane, del segretario Bumontinco di SGT, Rudy Albertini, che è stato ricevuto da un brevetto e ripeto portare le rivendicazioni e i droiti in podcast. Il rischio di crisi sociale aumentato dai politici e i sindacati invece che parecchie mosse rivendicative toccano di noi settori specifici, i pompieri o anche il mondo agricolo, l'agricoltore ricevuto oggi in de un ministero dopo la mossa di oggi scorso rimettono particolare in causa l'inviluppo di 1,3 milioni per asic un basta manca appena secondo elli ne riparleremo domani di sicuro dopo Sturi Drogo Scagno Dani Genevar. Infine si parlerà di Agorsica di un consiglio di Stato oggi in Parigi posto che il cartulare di Garburenti Gari giusto appunto di studiato dopo mezz'ora con rigorso e goletti contro i Brezzi Gari Garburenti di noi domanda nada di l'assenza e risposta e guarda e goletti per chi mese va concernendo a regolazione di ibrizi a più alta giurisdizione amministrativa deve agire o no di impone allo Stato di studiare di mosi sa robusta e portare una risposta precisa nei 8 mesi spiegazione in de vedaio non tarda
0: a ringraziare per il punto assai completo ci ritroviamo a 11 ore a dopo. Oggi in Corsica Sutana prima i Niuri sono piuttosto numerosi anche se li lasciano passare appena i radi risoli ci pone a Calcacquata in montagna dopo mezz'ora o antalioanti moderati in regione di Portivecchio i temperature più alti tra 24 e 30 gradi vinti dell'interno in Corsica Suprana la mattinata è piuttosto abbastanza sulanata usoli polaria tena Suprana tutta giornata anche se in altra parte orientale di un dipartimento acquati temporali che pure che accada a parte dalla fine della mattinata fino a metà del pomeriggio c'è un vento a mezz'ora lievemente moderato in agosto orientale e poi in temperatura aspettiamo tra 25 e 28 gradi 19 in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec encore de beaux rendez-vous. Une association corso-japonaise à l'honneur dans les Girandoloni aujourd'hui grâce à Arthur Solinas. Ce sera donc au menu de notre Girandolata du jour. RIP avec Evelyne Fontana. On parlera huiles essentielles avec la marque Intimo dans le Cap Corse. Et dans quelques instants, on parlera du festival Festiarte à Bonifacio. Ça démarre demain. Marie-Hélène Cô, c'est-à-dire actrice artistique de la manifestation, sera avec nous dans 4 minutes, juste après ceci.

0: programme des jours en Interci FM, un outil dialecte d'Hélène Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. In dell'attualità di Stumar, curi. Un casamento, idrepian, evacua giustamente in sa risulinzar, per bien un incendio, bicciado, in de uno disappartamenti, un perimetro di segurida, è stato messo in piazza, un cemica stato veridi, una ventina i pompieri paretiarnesi sono stati mobilizzati sopra logo, non ta a suvogo, sempre in traccia e sedratado, infine di maidinada. L'agricoltore è il sorrigeo di oggi del Ministero dell'Agricoltura in Parigi, dopo la mossa di due scorsi, che rimettono in causa l'inviluppo di 1,3 milioni d'euro per Asichi, del Biano quasi, un basta, manca appena, secondo lui, ne riparleremo da qui a stasera, dopo a su ridro, con lo scagno di ministra Annie Genevard. Parigi, in due, il Consiglio di Stato studia oggi il rigor sull'etio contro i briti, cigari carburanti in denoi, rigor su concernendo la regolazione di cibrizi, a più alta giurisdizione amministrativa deve decidere di impone o mica allo Stato di studiare la possibilità come lo giole, dando una risposta precisa nei due mesi. Infine, a Vidagar, a chi impenserisce i nostri politici di noi, BNC domanda a collettività di Corsica da donisce una conferenza sugiale noi, scrivendo al Presidente dell'Esecutivo. O DJ uso Bensir, o DBT Grescida di Sibrizi Garburanti e a Vida in Corsica, l'insularità, Bregarida e un manco di trasporto in comune, in de stampa regionale, stamane. Gil Giovanangeli spiega che li anavas contro i gui partenari sugiali per sbuca, non ta una conferenza su genere da gui a principio in tisetta o più tardi, si ne ribalerà di sicuro domani per la rientrata dell'Assemblea in Corsica. Ecco Michele Berrudi.
0: E a ringraziare assai una bella giornata e a domani.
1: A domani, altrettanto.
0: Corse du Sud, côté ciel, les nuages restent bien nombreux, même s'ils laissent passer quelques éclaircies. De petites averses tombent sur le relief l'après-midi. Le vent est d'est modéré sur l'extrême sud. Température maximale 24 à 27 degrés, 28 à 30 sur le sud-ouest du département et l'extrême sud 20 sur le relief en Haute-Corse. La matinée est assez bien ensoleillée. Généralement, le soleil garde l'avantage toute la journée. Cependant, sauf sur la partie orientale du département, des averses parfois orageuses se produisent à partir de la fin de la matinée. Jusqu'au milieu d'après-midi, le vent est de sud-est modéré sur la partie orientale du département. Température maximale 25 à 28 degrés, 19 en montagne.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
0: 04 95 32 22 22 pour pouvoir jouer avec nous à Indouina. Il y a trois places à prendre, alors n'hésitez surtout pas, Caramig, avec bien entendu de beaux cadeaux encore une fois à remporter, donc n'hésitez pas et venez jouer avec nous. Voici Electric Light Orchestra.

0: Mediterradio, la voce delle isole, ha una missione ben precisa: creare ponti per far dialogare le sponde del Mediterraneo. Ogni settimana le tre isole, Sicilia, Sardegna e Corsica, sono unite da un ponte vocale e culturale. Attualità, musica e storie raccontati da chi il Mediterraneo lo vive ogni giorno. Anche quest'anno la trasmissione si arricchisce settimanalmente delle voci delle radio nazionali di Tunisia, Romania e Turchia. Nuove voci che si affiancano oggi a quelle di Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e di Matteo Burini da Bassia per Radio Corso Frequenza Mora. E in attesa che rientri la Sardegna, diamo un caloroso benvenuto questa settimana alla collega turca Fatma Esra Accia.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e ai miei colleghi di Mediterradio. Sono Fatma Esra Accia, dalla radio La Voce della Turchia, e sono orgogliosa di far parte anche questa nuova stagione di Mediterradio.
2: E buongiorno a tutti, contenta assai di ritrovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora principiamo subito Adelaide con le tematiche della nostra missione.
0: Partiamo dalla Sicilia, dove è scoppiata la protesta per il caro carburante. Il comparto agricolo e vitivinicolo sta affrontando in questo momento una grave crisi a causa del raddoppio del costo del gasolio agricolo. La soluzione? Il bioetanolo ricavato dagli scarti della produzione del vino. Ce ne parla Mario Ragusa, ricercatore della startup Nuovi Mille di Marsala. Poi andremo in Corsica per sentire Nathalie Carrà, architetta e docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci racconta la sua esperienza sullo scambio tra studenti universitari italiani e corsi. Poi nuovamente in Sicilia, a Catania, dove abbiamo raggiunto Alessandro Idonea, attore e regista teatrale che insieme alla sua compagnia dal 2014 porta in giro in Italia e in Europa 262 vestiti appesi, una toccante pièce di teatro civile sulla tragedia delle Marsinelle. Infine andremo in Turchia per scoprire un utilizzo del tutto nuovo del fiore della rosa e sentiremo Şeyma Nur Güneş, docente del Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz ad Antalya. Dunque partiamo dalla Sicilia e dal problema del caro carburante. La Sicilia si blocca contro il caro carburante, benzina e gasolio alle stelle stanno mettendo in ginocchio l'intera isola, dai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura fino alle famiglie. I blocchi stradali e i presidi minacciano di paralizzare i rifornimenti e il commercio, mentre i lavoratori chiedono a gran voce un intervento immediato del governo. I rischi dunque per la nostra economia sono elevati, ma una soluzione potrebbe venire proprio da uno dei comparti della nostra economia maggiormente colpito dalla crisi. E allora cerchiamo di capire insieme al nostro ospite come potrebbe essere affrontato e probabilmente anche risolto il problema del caro carburante. Mario Ragusa, ricercatore della startup I Nuove Miglia di Marsala.
3: Sicuramente una via praticabile che nel tempo è stata utilizzata, perché negli anni in cui la vitivinicoltura usufruiva di grandi distillazioni, di grandi masse di vino, tutto l'alcol finiva nella carburazione, soprattutto in Svezia e nella mobilità urbana. Questo perché l'utilizzo dell'alcol nella carburazione permette di avere una riduzione notevole degli inquinanti, ma anche perché si va a smaltire un prodotto in eccedenza. Quindi dai sottoprodotti attualmente vi è una via praticabile, che è quella della produzione di grappe o di altro. Però nulla toglie che tutti i sottoprodotti possono essere utilizzati appunto per la produzione di alcol a fine di ottenere bioetanolo, che attualmente si miscela in ragione del 7% con la benzina, ma nel diesel bisogna addizionare biodiesel. Ma per fare il biodiesel necessitiamo di utilizzare sia oli vegetali sia alcol etilico, quindi anche lì è previsto l'utilizzo dell'alcol etilico. Ovviamente questa è una disposizione comunitaria. Vi è l'obbligo di miscelare e mettere al consumo carburanti sostenibili, e questo tuttavia si fa usualmente.
0: Cosa servirebbe per mettere in circolo il bioetanolo?
3: Attualmente in Italia, dai dati estrapolati dal GSE, si utilizzano 220 milioni di tonnellate l'anno di biocarburanti, di cui la parte preponderante è appunto il bioetanolo. E tutto questo bioetanolo viene importato dall'estero, perché ha un basso costo rispetto all'etanolo ottenibile dal vino. però, visto e considerato che è possibile, diciamo, legiferare in tal senso, si potrebbe dire che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dettato dalle norme comunitarie, un litro di etanolo ottenuto dal vino vale come 10 litri di alcol importato possibilmente dalla Brasile, dall'Arabia Saudita, da tutti i paesi, perché queste importazioni, diciamo, vengono effettuate da parecchi paesi a livello globale per il basso costo. Questo permetterebbe di smaltire la grande quantità di vino eccedente giacente in cantina. Oggi si parla addirittura di un quantitativo pari a 2 vendemmie, e quindi parliamo di veramente quantità enormi che non hanno mercato. Quindi, se si arrivasse a definire che un litro di alcol ottenuto dal vino vale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo come 10 litri di alcol importato dall'estero, chiaramente abbasseremmo in maniera indiretta il costo di ottenimento, ma risolveremmo un problema sociale grande, perché permetteremmo a tutta la filiera del vino di continuare a sopravvivere.
2: Vino e bioetanolo insieme è assai interessante qui, perché sarebbe come mettere insieme traizione e innovazione in un mondo dove si ricerca sempre di ridurre l'uso delle energie fossili, valorizzare risorse locali a materia in più di produzione agricole. Può avere un senso, di anche una maniera di far nascere soluzioni nuove aperte di una produzione o di processi che esistono già.
0: Sì, Matteo, non soltanto tradizione e innovazione, ma anche economia sostenibile. Quindi la soluzione al problema del caro carburante c'è, forse viene ignorata. Certamente la grave crisi che sta toccando tutti i comparti della nostra economia non è un problema che riguarda solo chi coltiva la terra o chi trasforma le materie prime. Il problema grave è che tutto ciò si tradurrà e già si sta traducendo in una maggiore incertezza economica per tutte le famiglie italiane, e il rischio maggiore e che tutto ciò andrà ad incidere anche in maniera negativa sulla nostra salute. Per fare solo un esempio, se i nostri contadini non potranno seminare il grano a causa del costo esoso del carburante, aumenterà ancora di più la quantità di grani esteri, quelli dal Canada o dall'Ucraina, che sappiamo perfettamente essere trattati con il glifosato.
2: Quando a Corsica e l'Italia contrastano anche all'università, è sempre interessante per noi di sapere o pare che l'hanno i nostri vicini di fronte a noi, non a nostra isola. All'occasione degli scambi tra professori universitari qualche settimana fa, ho avuto piacere di discorrere con convidati di terra ferma, Andrea Carten, il professore a Sapienza di Roma, la settimana passata, oggi è Nadalina Carrà, architetta e insegnante all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Un'occasione sicuramente interessantissima da non perdere nel mio caso, perché comunque la mia università, ma anche la mia formazione, ha usato il Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, con tutto ciò che in esso è contenuto, dal patrimonio soprattutto, dall'identità, ma anche dai territori, dagli spazi e della città, come principale fonte di ricerca e di studio e di formazione.
2: Che vi ispira poi a Corsica quando siete qui?
4: La Corsica effettivamente è un piccolo microcosmo che rappresenta in tutto e per tutto quello che è la cultura e l'identità, appunto, dell'intero bacino del Mediterraneo. Dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, identitario, è un territorio che rappresenta appieno quello che è il contesto del grande, diciamo, dell'area vasta del bacino del Mediterraneo.
2: È importante per voi italiani in generale, universitari, di stringere oggi e lì è Corsica?
4: Sì, è importante creare rete, creare sistema con l'intero bacino del Mediterraneo, e ripeto, la mia università l'ha fatto per tanti anni, continua a farlo. Anche il nome che ha deriva esattamente dalla costruzione di questa rete che all'interno del bacino si era creata. Stringere questa e comunque completare, diciamo così, o comunque arricchire questa rete con la Corsica è sicuramente molto interessante, perché comunque è un contesto culturalmente molto attivo. Lo vedo da quello che è venuto fuori da questo forum che è stato realizzato in queste giornate, e anche per ciò che questo luogo dal punto di vista fisico e strategico all'interno del bacino rappresenta.
2: È importante di scambiare con altri colleghi universitari di tutte le regioni di spazio, perché oggi abbiamo Mediterraneo bisogno di tocco, di tensioni politiche e anche da avere.
4: Sì, sicuramente è un'occasione ghiotta, interessantissima, ma soprattutto è un'occasione che, come dire, fa capire soprattutto poi il tema che questo forum, di cui si occupa questo forum, che è appunto il tema del patrimonio culturale. All'interno del bacino il patrimonio culturale è un elemento unificante di tutti i contesti.
2: E per compienata gli scambi tra l'Università di Corsica e quell'altra mediterranea, all'occasione di un forum di cattedra UNESCO, e subito le dernusabe di Abasqualino.

0: Il nostro mar Mediterraneo nell'antichità non era solo via di scambi commerciali, ma allora, come oggi, funzionava, potremmo dire, quasi come internet, facilitando la circolazione di idee, scienziati e studenti. Un esempio di questo fenomeno è stata la Biblioteca di Alessandria d'Egitto. Questo centro funzionava esattamente come una moderna università internazionale di alta ricerca. E poi, altro esempio classico di mobilità studentesca, è stato il Grand Tour culturale dei giovani romani, che completavano la loro formazione accademica, soprattutto in retorica e filosofia, trasferendosi nelle celebri scuole di Atene o di Rodi, anticipando quindi di millenni il concetto del moderno programma Erasmus. 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, il fumo nero di un incendio nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, inghiottiva 262 vite, tra cui 136 minatori italiani in cerca di un futuro. Oggi quella ferita non si chiude, ma si fa teatro dal 2014, grazie ad Alessandro Idonea e alla sua opera 262 vestiti appesi, una produzione della compagnia Giovani Attori per Giovani Spettatori, che in questa stagione attraversa i palcoscenici d'Europa per restituire un nome, un volto e una storia ad ogni assenza. I testi di Maria Elisa Corsaro sono tratti dal libro Per un sacco di carbone della giornalista Maria Laura Franciosi. Mediterradio ha raggiunto a Catania durante le prove l'autore e regista Alessandro Idonea per capire come il linguaggio della scena riesca a mantenere viva una memoria che appartiene profondamente alla nostra identità.
1: Una volta raccolte tutte le storie, le informazioni, io ho passato quasi un anno e mezzo a domandarmi come raccontarlo, perché chiaramente non puoi sintetizzare 20 anni in un'ora e mezza di spettacolo. Poi però finalmente trovai questa chiave di lettura, secondo me, dal mio punto di vista, interessante, perché è raccontata dal punto di vista di chi non è mai partito in realtà, e che proprio per non essere partito sente poi la colpa addosso dei propri amici, compagni che invece sono partiti e sono morti in quella tragedia.
0: Questo spettacolo ha anche una lunga storia alle spalle, viene riproposto quasi ogni anno, ma quest'anno è in occasione appunto dell'anniversario del disastro. Com'è cambiato il tuo rapporto con questa storia?
1: Ma in realtà io la necessità l'ho sentita sin dal primo momento, e ho sempre rispettato questa storia, e appunto se da 12 anni continuiamo a portarla in giro è perché sentiamo il bisogno e la necessità di raccontarla per fare sapere alle future generazioni da dove siamo venuti, chi siamo, perché se vogliamo migliorare nel futuro dobbiamo prima sapere da dove veniamo, dobbiamo sapere quali sono le nostre radici. Oggi si sente tanto parlare di emigrazione, immigrazione, rimandiamoli a casa, chiudiamo le frontiere. Non è un discorso di fazione politica, è un discorso che bisogna ricordarsi che 70-80 anni fa gli immigrati eravamo noi.
0: A livello proprio strettamente personale, quando si spengono le luci e finisce tutto, riesci a sentire la voce di qualcuno di questi minatori? Cioè cosa provi a livello personale, emotivo, dopo aver portato in scena le voci di queste 262 persone?
1: Ma io sicuramente sento una profonda gratitudine, perché lo spettacolo tra l'altro finisce con questo elenco dei nomi di questi morti che non sono mai più ritornati in superficie quel giorno, e si conclude con noi che appunto portiamo via questi vestiti, i vestiti appesi, e i nomi che continuano a essere elencati. E ogni volta che si spegne la luce c'è quei 6 secondi, 7 secondi di totale silenzio tra noi attori e il pubblico, che è sicuramente rimasto colpito. E quando finisce quello spettacolo, ogni sera quel silenzio è come sentire un grazie per aver ancora oggi raccontato questa storia.
0: Durante l'incendio della miniera di carbone, quell'8 agosto del 1956, a Marcinelle morirono 5 minatori siciliani. Non ci furono vittime sarde quel giorno, ma è pur vero che in miniera si morì prima e dopo Marcinelle. Allargando l'orizzonte temporale, tra il 1946 e il 1956, le stime storiche indicano che nei bacini minerari del Belgio, tra cui Marcinelle e le altre miniere della Vallonia, morirono complessivamente attualmente circa 600 lavoratori italiani a causa di incidenti sul lavoro.
2: Ritroviamo subito da Turchia a nostra amica Fatma Esraccia.
3: L'hai letta nelle poesie, l'hai sentita nei profumi, l'hai vista nei giardini, ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di un fiore, è un sapore antico, una cura naturale, una tradizione che dura da secoli. Oggi vi parliamo di una veste da tutta nuova della rosa, la rosa come ingrediente in cucina. Facciamo un viaggio insieme tra cultura e gastronomia. Quando pensiamo alla rosa commestibile, il primo pensiero va alla Turchia, e in particolare a Isparta, la capitale mondiale di questo fiore. Qui, ogni anno, i campi si tingono di rosa e il loro profumo riempie l'aria. Ma la rosa oggi non serve più solo per i profumi o i cosmetici, ma sempre più chef e appassionati di cucina la usano per preparare dolci, bevande, sciroppi e persino piatti salati. Ma perché la rosa ci piace così tanto anche a tavola? È solo per il suo profumo o fa bene anche alla salute? Lo abbiamo chiesto alla nostra esperta Shema Nur Güneş, la professoressa dal Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a proposito di questo meraviglioso fiore. Dall'antichità fino ai giorni nostri, la rosa è stato uno dei fiori commestibili più utilizzati e consumati dall'uomo. Sono diverse le caratteristiche che la rendono particolarmente interessante anche dal punto di vista gastronomico. Il suo profumo, l'aroma inconfondibile, il colore e il suo aspetto hanno fatto sì che, nel corso della storia, la rosa attirasse l'attenzione di culture e società diverse, diventando a tutti gli effetti un prodotto gastronomico. Tra le cucine che ci offrono gli esempi più ricchi dell'uso della rosa in gastronomia, c'è sicuramente quella ottomana. Se guardiamo alla storia, vediamo che l'olio di rosa, l'acqua di rose e i petali di rosa, freschi oppure essiccati, venivano utilizzati in diversi modi nella cultura culinaria ottomana. La rosa veniva impiegata, per esempio, nella preparazione di marmellate, dolci, composte e sciroppi. Ma non era soltanto un ingrediente, veniva utilizzata anche per arricchire e rendere più particolare la presentazione delle pietanze a tavola. Nei palazzi ottomani, inoltre, venivano coltivate rose rosse e rose muschiate proprio per essere utilizzate in cucina. La rosa aveva un ruolo anche nelle pratiche della medicina tradizionale. Durante il periodo ottomano venivano utilizzati prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose e il miele di rose. Oggi invece, oltre alle proprietà antiossidanti della rosa, sono oggetto di numerosi studi scientifici anche i suoi composti fenolici e altre sostanze bioattive. Alcuni esempi di questo patrimonio culturale sono ancora presenti e fanno parte della nostra tradizione. Tra questi possiamo citare il locum alla rosa, lo sciroppo di rose e il güllaç. Oggi però il crescente interesse per i fiori commestibili rappresenta un'importante opportunità per recuperare queste tradizioni e reinterpretare queste ricette nella cucina contemporanea.
0: E adesso la musica dalla Turchia. Ezra, cosa ci proponi oggi?
3: Vi proponiamo un brano che lega la Turchia all'Italia e che porta con sé una storia tutta mediterranea. Ascoltiamo Ajda Pekkan, una delle voci più amate della musica turca, con Son Yolcu. Il brano è la versione turca di Senza Fiato, uno dei grandi successi della cantante italiana Mina, e mantiene intatta quella vena malinconica e intensa che ha reso la canzone così speciale. Due grandi voci, due paesi, la stessa emozione. Ascoltiamo Ajda Pekkan con Son Yolcu.

0: salud e sa virgastum migro nu so a sai village a ti ridroa bi pe di de a ostra ostra emission ne di de a ostra si mon sa me donc si na tre o remez ou aspet ou aspetem e ostre diam e so cu Hugo a tecnica e Marie-Ange a la colio donc e baspetem un grand ami
1: RTFM di de a ostra.
0: Ehi, Simon Sam e Sina, tre ore e mezzo ci lascia un po' i barla di giochi e bolle, e aspetto dunque i vostri diame a Gastagna, una bella canzone di Giancamelo Pasquali per cominciare.

0: A Gastagna, Gian Camillo, Pasquale, Nanta, Vreguen, Samora, e ci dice per noi. Salute, Deuise.
1: Allo.
0: Come si, Deuise, babà?
1: Beh, tutto va bene, buono.
0: Yeah, babà, Deuise, vi ringrazio. Allora, chi c'è di noi?
1: Eh beh, due notte e due soldi già.
0: Ah, ah, una soldi, Demi. Ah, sono curiosa, voi usate.
1: È morto.
0: Ah, è l'orto. Ah, pensavo giustamente che aveva cambiato di stazzo. Per questo che mi domandavo. Ah, no, si è l'orto. Ah, non è mica normale, perché si è l'orto? Allora, più in Bizzagno o no? Come è il tempo?
1: Ditemi. Ciò che è diventato a Marionche, è coperto non più e mica.
0: Ah, coperto non più e anche, d'accordo.
1: Usavi, perché hai un affare. Se la da più, come più in questo momento, un dogaro, quella allerta rouge.
0: Yeah, in Francia l'affare è complicato, io ho l'intenso.
1: Qui fa già paura.
0: Mi penso.
1: Qui vi garantisco che la fa già paura, per strade, per le case, per l'orti, per tutto.
0: Yeah, per la natura e per l'uomo in generale, sicuro.
1: Qui fa già paura, vi dico. Può fare un'onda.
0: Ah, no, sicuro.
1: Per venire all'orto, c'è talmente a fare a falla.
0: Allora, chi gira il programma oggi? Ditemi,
1: piantano tutti i legumi d'inverno, gli avocchi si piantano.
0: D'accordo. Ne parlavamo la straorta, quando gira.
1: Quando preparavo il terreno. I caligiori, i broccoli.
0: I bombi, mi avete detto, no?
1: E ci vuole dopo a fine della settimana, a luna nuova, udece e va e i pisi.
0: E va e i pisi, d'accordo.
1: Ah, beh, c'è sempre la cosa da fare.
0: E vi resta, noi i bomiori e bumade.
1: Ah, oui. Se posso sapere se ti domande, tutti i giorni.
0: Mi penso.
1: Tutti i giorni di altre persone che mi chiamano. Ma allora, mi piace mica mancare. Quello che chiama Nanzo, tutto ha fatto normale, come si è servito prima.
0: Premier arrivé, premier servi, come le dicono i francesi.
1: Dunque, questo è un buon amico di loro.
0: Ah, no, sicuro.
1: Ah, oui, buona cascetta.
0: E ditemi che cosa, avada a Zarza voi, bumade, giustamente.
1: Mi faccio ridere perché chi. Con tutto ciò che è condannata, se non faccio mica salsa.
0: Giustamente per questo, così non si mostra non mi restano.
1: Tutta l'annata.
0: Mi penso. Ma non abbiamo mai parlato di salsa, e non sappiamo mica se avete già dei oi, o non sappiamo mica per questo che mi voglio domandare.
1: Beh oui, state assente, Saviglia. A me non mi piace mica mettermi davanti, ma quantunque, ha più 200 piedi.
0: Ha più
1: 200 piedi. Vi rendete conto ciò che ho 200 piedi, poi mica dei chiughe.
0: Non mi rendo mica conto io personalmente, perché con Dio mica non mi rendo mica conto, ma penso che già sai, giustamente. Ma ci puoi spiegare, Isepo, come bovade giustamente sta zarsa, come rebarrade?
1: Pa, sono mica io,
0: Ah, d'accordo.
1: Papà, e c'è madame.
0: Questo è un affare, questa azarza è un affare particolare.
1: Saveria, già, non è giocato due mani.
0: Sicuro. Già uno, poi mica va tutto,
1: Non l'avete detto. Un orto, davanti così, poi non è più mica solo. Non è mica solo che 200 pomate, a chi non
0: c'è tutto il resto, sicuro.
1: A chi non 1000 porri.
0: Vabbè. Faccio evitare le iboru di noi, a Ostramoia.
1: E che?
0: Evitare le iboru.
1: Questo è buono.
0: Sapete
1: che gli è speciale?
0: Sicuro.
1: Amporrate speciale, e poi la dita amporrate. State assente. Mamma, sicuramente una persona anziana, mamma. M'han parlato a farle. Vi garantisco che ci manca sempre qualcosa se giunge a un livello di
0: e non so mai gli stessi che è vero, hein? A mio mamma ne mi ha imparato anche a me, ma un giungo mica a fa proprio come la vegia ella, il gusto non è mai gli stessi,
1: sì, ma non si può mica spiegare.
0: Non c'è mica spiegazione, è vero, avete ragione.
1: State pure vicino, state pure vicino, state la pure assente. Ognuno mica riesce, non si sa mica perché.
0: Mica come la vagella, no, questo non è mica possibile.
1: Sono buone, se volete, ma non ci manca qualcosa. Perché gli parevole per imporrate come per altre cose.
0: Come per la cugina in generale, beh, i nostri specialità di nostre mamone, di nostre mamme, non dimo mica fa come elle, ce la fa.
1: Non so mica se lei hanno 80 anni davanti a lei, che gli hanno fatto talmente. Può essere che venga da questa, ma può essere che venga da altre cose.
0: E c'è appena immagino.
1: Sono mica come le soie.
0: C'è qualcosa di magico, hein? C'è appena immagino.
1: C'è qualcosa di
0: chi sta. È vero, Oise, è vero, Oise.
1: Allora, ma aspetta quelli ben non l'ha detto.
0: Oise. E me mi verrebbe assai piacere che a vostra moglie mi contessi come la si va già a Zart, hein?
1: Francamente, non l'abbiamo fatta.
0: A mio mamma ne aveva già. Non ho mai avuto l'occasione di veramente imparare la giusta va, ma penso che ciò le ha trasmette, veride, ciò le ha già imparato, sino a farla.
1: E bagliare di qualcosa, usare, azzarcia. Da quando è bavate, fino a fine dell'inverno, tutti i piatti che bavate, danno un altro gusto.
0: E questa. Come ha dovuto la fare? Come ha dovuto?
1: Se vai a vedere. Noi compriamo, io ne compro poche mica. Ma se andiamo a casa, a me mi danno i brusori. A me mi danno i brusori. Pertanto è la reputazione, butti in Italia e tutto. No.
0: Ci mettono
1: qualcosa. Ci mettono qualcosa per conservare.
0: I zucchero, per conservare.
1: Noi mettiamo il pecorello, mettiamo l'acirgo, mettiamo. Vi dico, a me mi deve brusare.
0: Beh, sono da consento con voi, Oise, non da bere.
1: A prossimo, Javier.
0: Un abbraccio, Oise, buona giornata e a presto. A ringraziare, Shala, devi la Oise. E gli radise per parlare di questa zarza e buma di chi nostri anziani, di nostre mamme, di nostri wabboni. E questa è bella, mi piace che passare a Rigi, ti aspetto dunque che a moi Ise ti ha messo nell'emissione con della ola in tutti i casi. Adesso tu hai ricordato, cari amici, aspettiamo e oltre di a 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui. Intanto una magnifica canzone di Diana di l'Alba. Kudjogi, ci stiamo a sente.
2: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri.

0: Diana di l'Alba, yogi nanta frequenza mora, c'è Lorenzo con noi. Lorenzo, salute!
1: Salute! Saluto a tutti!
0: Come siete? Come va?
1: Come femmo, femmo come poema.
0: Ciole, che?
1: Sempre così.
0: Chi c'è di noi?
1: Allora,
0: tipo
1: saluto ad amico, saluto all'amico Ortolano che viene in chiamà. Ello, sto amico, ben intesa che... ma fa una magagna ridicola, non ma mica fa una magagna di critica. E so gli è pomato, non li facciano mica uso. ma, o sente noi poco, volei chi ce n'è sempre poco, ce n'è mai abbastanza. O signor, è come lei dice la canzone, sente noi suo, perché gli è lui che l'ha zappato. Dunque, penso che non è mica un'attiva maniera di pensare. E che forse li verrà anche piacere e coraggio.
0: Sicuro.
1: Davanti su qui. Allora, e mi ha parlato a Strafari, se tu se vuoi permettere.
0: Sicuramente, mi sto assente.
1: Allora, e mi ha parlato, ieri stavo assente a Juan Carlo, e una di un mica ho tempo di chiamare, poi c'è che tutto il mondo chiama, che tutto il mondo si ha più tempo di passare. E ha inteso un amico che ha chiamato e che diceva, non è anche un tempore. E come a marci caccare era enterrata un po' lì. Ha detto ciò le raccoglie a di Osaviria chi è un neanco chi vuole io un neanco un tempo lì.
0: Ah, per me l'espressione vuole io un ci siamo anche giunti che cosa così
1: o un ci siamo anche giunti o la storia non è ancora finita.
0: L'affare continua già e non abbiamo mica messo un punto, dice radio,
1: Allora io voglio spiegare, vada lì.
0: Ma se vuoi darmi la vera spiegazione, perché...
1: Ma la spiegazione l'avete quasi detta, non è ancora finita, ma la storia di famiglia.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora voglio spiegare, voglio raccontare. Come io so, 100 anni dopo, non inteso, Perché non date mica a sai questa storia.
0: D'accordo.
1: Conosco anche i nomi e famiglie, dove ci sono sempre so case e i sologhi.
0: D'accordo.
1: E c'è la storia di parecchi nei paesi, parecchie famiglie che campano tutti insieme, come a Vanneville. E un giorno pare da so che la storia dice, ma sai che i cavalli, le mule, i jumenti e compagnia nascevano per i paesi, ben inteso? Allora quello che aveva più bella jumenta o più bello cavallo andava a far copia a jumenta di certi paesani di paesi e di un paese all'altro. E la persona porta un cavallo a jumenta a far copia per pochi, nasce una rediga, una storia e la storia si finisce in una fucilata. E l'uomo muore di una fucilata. Allora, quello che ha portato a Jumenta si ne va in dicendo che è un paese insieme, così e colà, una di amica sta qui, e pia io, e porta per Bruno. Non so se voi conoscete,
0: e poi
1: Loredo, Bruno e compagnia.
0: Conosco,
1: io so che c'è un pugnale, comunque, i maloghi.
0: Sono i striloghi.
1: E la persona pia io, e attraversa... ai casette, un fiume alto e via guardando. E quando lo passano nei casette trovo un giovanotto che lavorava dalla staperta del fiume con lui. Allora la persona dice, come va? Vabbè, no, non va mica bene, zitto, un po', io è nata la ruffa, è nata una catastrofa e i miei occhi sono troppo contrariati. Dice, chi c'è? Udale è stato dombo da Udale famiglia, da Udale. E come? Ma un so che non sapeva mica che era appresa so chi so la storia, era uno dei amici intimi, che gli era stato morto.
0: D'accordo.
1: Quello, sai che nei tempi c'era sempre quello fucilaccio a collo, come la giacchetta e il colpetto e tutti quanti. E via, scoppia i lega e colla. E quando lui viene in paese ha avuto un capo all'orientosa. E poi si imposta in una stretta, in un strittone di Ugiassu, e tutto quello che giungia in paese per bere, so che lo si era passato, tutto quello che gira di sopra mia lampava. Allora quello che poi se diceremmo, fermo appena un film, ma quando lui giungia a Udale sentivano un colpo, andavano a faccarsi, se era una famiglia ci passava anche questo, e tiravano i dalli. Ma è lui, avanti di Berte Aguaggio, a persona aia detto a persona che aveva quella giumenta che si ne è buttato in uso paese, aia detto un tin che da che non è anche uno tempo come per dire aia un avanti notte per poi bere ciò che lui si buia fa.
0: D'accordo, hai capito? D'accordo. Se le rano te la fare, se la via è tu, è notte, bon, la fare è ragonfio.
1: Si passerà domani, ma e lui l'ha detto così, l'ha detto che avanti notte la fare seria o regolato o mica regolato, perché queste storie non sono mai regolate, ma come lo dice, la vendetta gli è essere fatta. Dunque, piuttosto una storia di vendetta.
0: Piuttosto un affare di vendetta, giustamente.
1: La storia, perché le storie, io la sapevo da un principio fino alla fine.
0: Espressione dopo è stata adubrata per altre situazioni, sicura, posto che è stata, ma la storia parte dunque di una vendetta e usare su parte dunque di vendetta.
1: Parte di vendetta. Una vera vendetta, una vendetta vera con una storia vera, conta da.
0: Una storia inventata di qualcosa che
1: è una storia più che vera, che vera, si sa i luoghi, si sa tutto, si sa due d'estate, si sa. E poi attenzione, in paese non data mica i 500 anni fa,
0: Dunque, non è anche un tempo.
1: Non è anche un tempo, tutti quelli che a Igeno e poi manco noi, dimmo beh appena tutto, ma dire questa storia di una vendetta, e come si aveva una catastrofe, come dicono in francese, e che una persona dice non è anche un tempo, vorrei veramente so che la vorrei. Un momento dato ci sarà una vendetta.
0: D'accordo. Noi in corte abbiamo, si è calmato Davignano, si calmerà anche lui. Che non dovremmo appena tutto in obbligo, mica gli stessi affari. Ma si è calmato Ento, Ugo.
1: No, ma è tutto interessante.
0: Ma è vero, questa espressione, a Ostra, ciò che è bello è che c'è una storia veramente particolare, una vera storia in più di guè. Dunque, l'espressione è bene di qualcosa così. E dopo, come posso dire, l'affare può andare, l'espressione può andare per situazioni assai sfarente.
1: No, per parecchi affari, per esempio, noi già capiamo di una vacca, un bidello ci scappa queste montagne e dimmo neanche uno tempori, ma abbiamo un senso che io tanto, avanti stasera, tanto a dire
0: qualcosa.
1: Per dire che sto io qui non sarà mica verso per noi. In questo senso, io neanche una amica verde la giornata, avanti a venire la giornata, l'affare sarà. Diremmo malaurosamente, hanno fatto migliori idee, ma sarà regolato, la storia sarà regolata. E questo è come tutto ogni paese, e poi nelle storie antiche, perché i paesi erano pieni, e famiglie, malgrado che li campessino tutti insieme, ogni paese c'è i feste, e poi c'erano anche quelle storie cattive, e famiglie che si danniano forse anche un caro.
0: E questo è l'umano, l'umano che è così di noi.
1: L'umano è così, come nelle piazzole, un paese in due mi sono grandato, due c'era, voi forse non sapete, ma a voi Mugunta, c'era un giudice nelle piazzole. Di tempi, una da mica donna di 300 anni fa, da poco. C'era un giudice Emanuele di sta famiglia, che ne so, e chi giudicava in pei croce. E sto giudice, così torna lì stesso, è una storia che si assomiglia, ma vera, storia vera, e chi la persona guardava con il suo cavallo la mattina in pei croce a giudicare quelli che avevano fatto sciagure. Dunque, una mano è. Come tutte le mani si goia usa cavallo e pia su e con la be e udombano. Forse be una storia non era mica passata come lo sai passare, e tombano un giudice. E un momento vado per indicare un giudice in una notte in paese, dopo non so mica la storia a 100%, non conosco più i nomi di quelli che hanno avuto queste storie, o se erano veramente un paese o in astro, sicuramente un paese, ma pare che un sideluccio di 10 anni ha tombato 7 uomini. Sette uomini in una notte, e dopo quando si sono giunti, come si dice, i gendarmi a viola di Uiuice, è morto un facetanto, e c'è sempre la sua casa, è sempre abitato e tutto. E le persone hanno detto quali catombo iuge, quali catombo, scusatemi, quali catombo isetomi in paese, perché erano un paese, ma questa si era passata una notte, e la mattina usi di luce ha detto sono stato io, ah, ha detto allora se tu sei stato tu, non ci vuoi un'onda.
0: Ah, d'accordo.
1: E la storia si è arrestata così, la storia di un mica aver piato a chi sia, averlo scappato, e lui già sapeva anche a Iena, la storia si è arrestata su di luce così, e ahi siamo sempre noi in paese, siamo sempre a Guntemmo, non era mica stata una bella giornata, sicuramente no, all'epoca di tanto, ma perché c'era una famiglia che aveva perso un babbo, ma l'hanno detto così. So io, usi di luce, so io che gli ho fatto. Forse era un ibode o forse era un fiore, ma questo non posso mica veramente io, perché non posso mica io senza essere sicuro.
0: Io è sicuro, Io non conosco mica a piazza veramente di ogni attore di giornata con un nome di famiglia, ma sono storie che sono contate.
1: No, ma famiglia conosco più che bene, ma non si può mica contare
0: le
1: storie, oggi sono raccontate senza riunire veramente a un soggetto diretto, quantunque avere una parte appena di rispetto per queste storie,
0: E dunque è contate questo in paese, è veramente insieme, quando è posito insieme, è veramente...
1: No, so i nostri anziani, quelli che hanno più di 70 e più, che restano nel paese, che agontano, e noi siamo qui, per contare ai nostri fiori, che la si più un bene o un male, come la prima strada che giunta nel paese, come la prima acqua che giunta nel paese, come tutto ciò che si passa nei nostri paesi.
0: Tutto ciò che ha fatto la vita di un paese durante anni, secoli e secoli, e che si trasmette dunque a generazione nuova.
1: Ecco, così quando lo si conta che all'ultima vendemmia in paese di Ebiezzole o all'ultima e proprio tutto si finisce. Dopo io mi navego, tutto vienta e tutto cambia, ben inteso.
0: È sicuro.
1: È complicato, forse di un bene, forse di un male, forse c'è la gaffa, forse c'è a un mica la gaffa, ma la vita è complicata e... penso che non sappiamo mica di più che so che l'usino è nera domani.
0: Ah, questa vuoi dire? Sono d'accordo con voi.
1: Non so mica quando parlo con gente che sono veramente anziani, che hanno la niva buona, che dicono, ma tanto si straziava, è vero che lo si straziava, è vero. Ma i nostri fiori e fiorini vogliamo che pian piazza. Quando li cascano c'era quello e ciuccio che uguia, che quando lo cascava e che li strovinava la ferita. Allora, se può cascare, o una zia, un zio, un babbo, una mamma, una rigoglia più niente.
0: No, è vero. La fa...
1: Allora, io penso che la vita di Dando era stragiata, ma era più affettuosa, era più nostrale, brava. La vita di Dando era brava.
0: E allora straziamo anche qua, ad una maniera sfarente, perché chi strazio non è più gli stessi. Lo strazio ha cambiato di faccia, di geraggio. A maniera straziata non è più gli stessi, ma penso che ogni generazione conosce lo strazio e come vuoi dire, può essere che ciò che ha cambiato piuttosto di a maniera di avere la società, mica in maniera solamente individuale, ma di maniera collettiva. E sta società non avremo più così. Questo per me è ciò che ha cambiato di maniera profonda. Ciò che è boide, che sia chi casca, c'è sta società accanto, intorno, per andare, e oggi è bene che di maniera individuale, campiamo più di maniera individuale.
1: Campo sempre allo antico. Per dirti che domenica sono curato uno San Pedro a bere i minimali e quando godo qua su passo all'uso mica turisto ma mezzo come lo si dice e quando si giunto per passione con amici in punto San Pedro ne essendo curato per i minimali io con punta sono una persona che saluto a tutti e a gente questa a gente non. Ma perché chi se li godano 10 persone che giungono a Nascò non si salutano mica? E non vedo mica perché la vita non è mica più bella quando tutto ognuno si saluta. E dopo per bene a qui, dici a tutti i paesi di Agasinca, di Dorezza, diciamo, si ne vede i nudi, i mari, di montagne, e tutto il mondo stava assente. E dove avviene ne riconoscono che in un momento dato gli è meglio avere una spertiera che se soli in uso mondo.
0: Sicuramente.
1: E correndo salutavo a tutti. E so giunto un momento dato che ho detto a amici che ho invitato che giungono a nostro, ha detto in francese de visto, e mi ho fatto tutta la montagna, tutto il mondo ha salutato. Io sono curato senza sacco, senza vista, senza nulla, perché io ho un luogo, e dopo io ho un mostazzo e mangio meglio. E quando sono passato un luogo c'era un focca lui strave, per cambiare di luogo. E la persona, quando l'ha già visto, una persona femmina, ha cambiato il luogo. Ha cambiato il luogo senza il buongiorno. Ha detto, vedi, un solo pensiero, e chi se la vende una condinata, non puoi manco prestare la vista. Perché chi... Tutti là c'era muetti un giorno e questa persona qui forse era più franca, era più fiera che l'altra, o si sentiva più forte che l'altra, ha cambiato il luogo per passare. Pertanto c'eravamo forse ancora stati per la galla passata e forse l'abbiamo tenuta tesa ancora a mano se non c'era un scalino alto. Ma questo è il senso di tendere a mano a una persona perché la gode un scalino più alto. È una maniera già di campare.
0: È una maniera essa, è vera.
1: Una maniera essa, una non da bene con quello che è più grande, più ciugo, più ricco, più vecchio, più giovane.
0: No, è una maniera di campare di come boside sta dalle wadu, no? E di ciò che boside, più profondo di la nostra umanità. E sono da consente con voi, perché siamo tutti sfarenti, ma l'alle o scambia, l'alle o scambia tutto e poi a suggerire di noi a maniera di campare tutto che ha cambiato. Bon, c'è quantunque maniera di sperare di noi e ragione di sperare, hein? Ma è vero che ha cambiato e ho gustato o buemo va di maniera semplice, hein?
1: È per questo che quando diciamo di Dea Ostra tutti quelli che sto assente non posso mica tutti i nomi, ma hanno tutti questo senso quantunque che rivenimo non so chi si passava 20, 30, 40, 50 o più anni fa, non è mica rivenuto non tutti i nomi, ma è per questo che questo momento di spertezza ci piace.
0: Sicuro,
1: ci piace
0: sicuro.
1: Per via che tutto ognuno dice la sua, tutto ognuno dice la sua critica, o tutto ognuno cerca di far avanzare la storia, o conta quella storia, o conta ciò che lo faccio nella sua giornata.
0: E tutto che ha dubrando la lingua in più di che, dunque l'affare è anche di più forte.
1: Anche più forte.
0: Curvato da dubrare la lingua, mette qualcosa di più profondo.
1: E poi c'è maniera in cui conosce niente, che non abbiamo mai conosciuto. Hai visto io di aver parlato un soggetto e una mano mi ha toccato assai. E poi io non metterò giù i ritratti in una rete giudiziaria perché persone... Ma ho parlato di un paio di scarpe in tempi di vera e una mano mi sono trovato un paese con un paio di scarpe. Dunque, la staberta di Agorsica, non dico mica nomi, quelli che sentiranno si riconosceranno, ma vede
0: ciò che l'ubo
1: a voi radio forse conta si ai moviola o i moviolini la gli racconta dice radio ha giù parlato tale logo e mi sono trovato queste sono storie antiche che restano.
0: Sicuro.
1: storie vere spettere vere
0: che vera.
1: Ma non esiste quasi più qui, a parte ad idea vostra.
0: È una maniera, e questa emissione è di una maniera, e vale gampare.
1: Ad un tempo parla una persona in Ajaccio, di Davera, che è un mo' abbone, con i suoi sette fratelli, i suoi cinque fratelli, era per tutto a Trescina Uregno, in Davera, da Nugario. E un giorno ad un tempo parla una persona che parlava di Agaso in due mo' a Giave. E chi dirà a casa i wabone in Ugario o mulattiro.
0: I bonti si costruiscono di noi oggi, continuano ad essere costruiti e di idea ostra, e fa Geberte di questa maniera di va a lei a dra a niente, tra i gorsi, tra quelli che parlano la lingua, quelli che l'imparano, e veramente una maniera di un arnese di per l'IA tutti quelli che volano.
1: Bon, allora, forse siamo troppo lunghi, ci diamo a ridere, ci scusiamo.
0: No, no, non siamo mica troppo lunghi. Era assai, assai interessante, Lorenzo, e vi ringrazio assai. Babraccio e voi, e vi, a presto, shala, demila.
1: Vabbè,
0: già ringrazio a vi, Lorenzo. C'è Filippo con noi. Salute, o Filippo.
2: Saluto, sono contento di trovarvi.
0: Come siete? Come va?
2: Vabbè, vabbè, piano piano, aspettiamo l'acqua. Ma Face coperte tutto, ma
0: un po' aspetta.
2: Allora salutiamo tutti i nostri amici, salutiamo a Lorenzo e Limoghi. Io mi ricordo questa storia di scarpe quando è passata l'emissione, c'è una persona che si è proposta e ha inteso che i scappi sono giunti. Allora è una prova come Luigi che resta quantunque qualcosa in Corsica, resta quantunque qualcosa, è mobile appena l'aria, ma resta quantunque qualcosa,
0: sicuramente. Ciò che oggi l'affare resta e poi si vede
2: dopo il nostro amico Giuseppe salutiamo. Allora Costidino Giuseppe a Reggio quando lui che se lo vage qualche piatto, qualche sosola, che l'ha visto va di essere mammona, di essere mamma, prova a fare, ma come avete detto, non possiamo mai unire a fare gli stessi affari,
0: no,
2: gli stessi gusti.
0: Non è mai gli stessi gusti, no, mai.
2: Allora questo è vero, ma io penso che, bene, come l'ha detto bene, a pratica, a lunga, 50 anni, perché si piatti e sosole. E nostre mamme e nostre mamme le facevano più spesso.
0: On sarà mica di noi, a nostra maniera, a noi da stare.
2: Passavano, noi siamo così, quando noi abbiamo qualcosa misuriamo 300 grammi di farina, 200 grammi di sale,
0: le misuravano tutto,
2: e facevano misura oggi giorni,
0: e beh, voilà. A oggi a vista, come la
2: io
0: dice così a mia mamma, fa oggi a vista appena i due, mette appena i due,
2: voilà. riesce tutto. Allora questo è distruante, perché noi siamo così a misura.
0: E non ci aggiungiamo mica, no, è vero. Poi, sono piatti e sono sosi, le ghie. Per noi, i boe si ripresentano qualcosa, ripresentano la nostra persona e dunque a nostro ricordo, a nostra mente, di appiccare a questo gusto e ride. E dunque, non può essere mai lo stesso.
2: In più, nostra mamma, bon, come tutti. Hanno sulle preferite.
0: Yes,
2: quando non parliamo, hai visto quando le viaggi si torte, ti ricordi come le viaggi sono torte? Ogni persona ha la sua specialità, si può dire.
0: Abbiamo le nostre Madeleine de Proust, sono così.
2: Allora, dopo Saveria, per dire che affare, ma bon, così è giusto per dire qualcosa, eri all'emissione, c'è un amico, penso che è un istituto, che ha detto a Giancarlo che gli erano un traccio di mettere nonna, di preparare un progetto, quei salevi, e all'ingiro di Omele. All'ingiro di Omele.
0: D'accordo.
2: Allora cercavo a sapere se noi vogliamo a qualche parola, qualche proverbio, tutto ciò che è all'ingiro di Omele era interessato. Allora io ho qualche parola, ma penso che non faccio nulla come i nostri amici, voilà, c'è qualche parola all'ingiro di Omele.
0: D'accordo.
2: Allora, per dire un essain in francese, o casino, i nostri amici pomontini dicono una piada.
0: Una piada.
2: Dopo sapete che qualche volta là facevano i sonini, facevano i sessami dei muri, piatti, fuori di uglio. Dunque questi si chiama l'essen sauvage, si chiama un impiade.
0: D'accordo.
2: Un impiade. tout pas si mal. Enfin, la reine des abeilles. Alors, il dit, si j'ai la maestra au Gassino à Madrigula.
0: À Madrigula. Ah,
2: il
0: au Gassino. Alors, la maestra, la vieille gentesa, ma amica.
2: La gentesa, oui. Dopo le rucher. Le rucher, il y a un insieme un logo dans les évasions. Le rucher, c'est l'ernaglio.
0: L'ernaglio.
2: La ruche. La ruche qui
0: de ugno, la ruche.
2: C'est ugno. L'ugno, c'est un autre parole. L'erna.
0: L'erna, d'accord.
2: Dopo, c'est ce qui se chiama. Sapete, quando un mele è fatto, prima di consumarlo, e come volete d'altronde, prima di consumarlo, si filtra. Questo è come volete, si chiama agulada.
0: Ah, d'accordo.
2: Agulada, dopo il pain d'épice, che è fatto appena con un mele, è semplicemente un banc di mele.
0: D'accordo.
2: Dopo les alvéoles, vous savez, qui sont des ongles, ci sont, les alvéoles, les vaginaux, ouvau.
0: Ouvau.
2: Et d'altronde, vous voyez, qui c'est castivau et multivau. D'après ça, il y a assez ongles, assez.
0: Sicuramente,
2: oui. Alors, ecco, vous avez
0: eu un grazie, bien ça. Alors, il y a eu quelques paroles égonichies, l'Abba Maestra. Mais, certes, on égonichie amica, la vérité.
2: C'est une d'autres, sicuramente. Et pour ça, qui dit non, alors, questi viennent, mi viene, c'è quelqu'un, una volta che ti ha amato, penso che giustamente faccia un mele, in Urtaga.
0: D'accordo.
2: Una volta vi ha chiamato e ci ha spiegato appena come le si faceva e tutto e tutto. Allora se lui si sente sarebbe bene che lui gli ha messi per un nostro amico, per noi, ma se per un nostro amico così, perché
0: per un
2: progetto per i sideli sarebbe bene se lui gli ha messi per darci veramente altre spiegazioni. Okay. Perché
0: e caro auditore di Durtaga, se ci sentite, ti amate, aspettiamo a Ostradiamo.
2: E cosa vi dire?
0: Ovidipo, a ringraziarvi assai, babraccio e a presto. A prossima.
2: Un saluto a tutti, a presto.
0: A presto, Ovidipo. E Antoine è con noi. Antoine, salute.
3: Saluto, salve, come va?
0: Va bene, poi, come siete?
3: Va molto male.
0: Boh, tanto meglio.
3: Un saluto a tutti i nostri amici, nell'auditorio.

0: gros téléphone.
1: Oui. Hein.
0: Stefano Zaggi di Zutta.
1: Sì, d'accordo, sì,
0: Stefano Zutta, che è un tercano di letteratura e di poesia. E ha fatto l'adozione di Un Mort Allegro, Le Mort Joyeux, un ballo ossimoro. A Iguma gli è scritta in sotanaccio e forse tanto un tanto agli abbonati.
1: Sì, capisco, so come vuoi. Siamo casinchesi noi, che?
0: Non so se muovi di salingo casinchesi.
1: Mi sto assente, Anto.
0: In una terra grassa di allumaga, un mondo rospa radio di dita per fani di vossa e di piacere stratta tutti i modinti ossa, pinciolando, scantato tal un pesce dell'onda. Senza lasci da ovara, né caccia né chioa, non so chi acchera o pianto allontanato, fossi e più, ne chiamerei i gorbi a ruzzigami ogni bulpa in cui asoviaccata. O salcionale bugi, compagni sempre gabimuzzi, acciagli un morto sciolto e senza induzza, savi campando fiori di ugarinascio. Ciappannando a me persona, andete scusurati, vedimi morto si deci, qualche malascio, da mea ad intanima, morta a mezzo e all'andare. Che gli auditori mi scusano dai gli sciappati la rete, perché è vero che
1: un nemico facile, da Lidia.
0: Mi piace come è.
1: Ma mi capisco, anche a me mi piace, ma la fa un nemico
0: semplice. Tu l'avevi l'abitudine, eh?
1: Et oui, pour ce vieux corps sans âme est mort parmi les morts. Qui belle au script, dit Charles Baudelaire.
0: Un script magnifique.
1: Oui, magnifique. Bon, qui pille avec un mental trippé. Il y a quelque chose assez. Tu sais, on pouvait dire Baudelaire et quelque chose d'assez spécial.
0: Il y a une affaire de l'achetement. Bon, je ne suis pas tout spécialiste, mais.
1: Mais quand ils ont ces spécialistes, des moudions, quelle loi.
0: Les moudions, quand c'est les diables de l'air. C'est vrai que Baudelaire, je ne sais pas quand il a écrit sa femme, mais.
1: On est mica andé au ragoy ou les fleurs du mal, gue c'est si gros. Donc à ma vise ou dia vine yé dia zoïda, puis à wasayo piom mi bar.
0: Donc
1: à ma vise ou biri à peine à y fourmi goulogne. A ma vise ou assai tout y orni, donc e ben aguillé di un testo assai nero, di tutta maniera.
0: Assai budante,
1: ieri.
0: Ha fatto un'altra traduzione. Si può uscire da un mondo, lascio la piazza.
1: Avevamo un flash a 3 ore, donc e ma chiamate o poi avevamo giusca. Oh, avevamo vino a 3 ore e mezzo, Antoine. Avevamo un'altra poesia.
0: Sì, ma io questa l'ho già avuta io.
1: Allora, ho usato, allora abbiamo un dato.
0: Il corso che sono brano.
1: Ah, io. Mica troppo, mi fai dire. Mi fai dire bell'idea. Mi sto a sentire un po'.
0: Di amorte i bori. Charles Baudelaire, la poesia che dice che per i bori, di urte a morte a Nidio. Una liberazione, va. Per fare un riassunto abbastanza rapido. Di a morte che conforte e puro face campà, di ubuntu la vita e di azola speranza, che come l'acqua vita colla in capo e ci embriaga, ci ha forza di martia sina rende sera. In piena tempesta, in agudrure e a neve, di agiarura intesa dall'orizzonte negro, di l'osteria da monta scritta nel tuo libro, in due si puerà pusà, mangia e dorme. Di un ognuri di tane in soidi allusingosi, usonnu e onnu di sogni cagustanu, e rivace un letto di eiente nu e poare. Di a gloria io, un granadio misto,

0: da ossa di uboru a sobadi antiga che stangaglia basto non ti geli in condizioni. Contro di puoi scrivere qualcosa non ta la cosa a guerta e di che di amorte che i buoi fanno in una certa maniera di salva di contro con la parete
1: che rende liberi la morte dei poveri che
0: è terribile gente la fare così
1: di suo spline veramente provando con trois mailles ribos
0: no si sfoga mai è vera
1: un spline mai gabito. Allora come vorremmo i spline in corso? C'è manco una parola francese per spleen, hein? La même en inglese, ma manco. Allora, mélancolie francese.
0: Si può dire abicondria.
1: Ah,
0: l'ipocondria. Abbiamo parlato poco fa che era anche l'ipocondria. Ma se no, abicondria è quella che si avvicinerebbe un meglio. Diciamo che non è condesso io, ma bon, sicuramente chi c'è queste parole.
1: Perché lo spleen è proprio una parola particolare, anche in francese, melancolia, ma mica abbastanza forte per spleen, e non da mica se volete a traduzione. Per me spleen è qualcosa di proprio speciale. Dunque, mi domandavo in corso come lo vogliamo traduce questa parola inglese, giustamente.
0: Esiste la melanconia, ma in corso a mio
1: parere. Ma la melanconia esiste, ma non va mica se volete, vedi che gioco lui.
0: Di vera, non so mica se abicondria o abicontia, si sta mio, ma bon. E bene, io avevo cercato.
1: Allora, usplino, che ne pensate?
0: Usplino, perché no?
1: Splinaccio.
0: Si può fare un corso anglicismo?
1: Perché mica? Usplinaccio, usplina.
0: Usplinaccio.
1: Voilà. Ringraziamo in tutti i casi, Anto.
0: A presto,
1: Anto, abbraccio e buona giornata anche a voi. E Maridro all'attualità, a tre ore, ma insomma, sta a sente. Magnifica canzone di Canta o Bobulugo. Corsogo a oggi, a Maniviga oggi, di Dumegale, l'odore ai nostri mesi.

0: car amigui di da ostra continue di a giusto pro a ridorno di la toilida a treo resta de bibaconoi
1: RCFM e più belle con son egurse.

0: Tiardi Luna, quoi la canson la fiumi, fradeli, nanta, reguanza mora, ecce. Baptiste Gounoi, salute Wati.
1: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Come si dice? Come ha di Boyudem?
1: Ah, sta va, piano piano.
0: Boh, tanto mio. Chi c'è di noi?
1: Cerchiamo il tempo.
0: Boh, e ciò le che?
1: Allora, voglio dire, parliamo della natura. Se non piove mica, se non neva, è una catastrofe.
0: Ah, sicuro, avete ragione, Wati.
1: Il muore in alberi da noi.
0: È vero, è sicuro. Fa tutto troppo gallo, eh.
1: Con quei resti che sono forti, poi l'albero di distempo non se ne parla.
0: Ah, senza acqua la fare è da essere complicato.
1: Non è il di montagna, perché non tagliamo l'acqua di piaggia.
0: E
1: suoni nuone, va bene, ma sopportare, diciamo, sappiamo, ma ciò ne...
0: Fa già troppo gallo, anche bene, non è un tenne nemica.
1: C'è un caldo sicuro, non parliamo neanche più, manco una candela d'acqua, poi non
0: è... Manco una candela e poi sto gallo che continua, già avete visto, si va, per esempio, che noi siamo a mese a oggi, tu certi giorni.
1: I vesti se ne hanno amore, attenzione.
0: Sicuro, hai da ragione, oggi. La fare è complicato.
1: Dopo lì, allora io penso, può darsi che mi sbaglio, ma i nostri russi sono persi quando l'hanno impedito le scuole di parlare a corso. A noi ci impediamo, perché si è cominciato a scuola a 50, tanto si è cominciato a 50, un primo trovo. Eravamo una trentena, c'era che tutti i fermi parlavano in francese, ognuno sapeva una parola di corso. Di francese.
0: Parlavano.
1: E dopo tutti i russi sono persi. E poi dopo gli altri sono partiti tutti in Francia, le metro e
0: ce li ha aperti per
1: travagliare.
0: E sicuro. E la fara ha scambiato, è vera, Wati.
1: È stata un'insulta questa sessione.
0: Sicuramente.
1: E poi erano gli istruttori corsi, non erano mica né più insulti né...
0: No, erano corsi sicuro.
1: Ci punivano se non parlavamo corsi a ragione.
0: Era una volontà di sfassare la lingua.
1: Sfassare
0: la lingua e la cultura.
1: L'usi di nuovo.
0: E l'usi sicuramente, hai da ragione a Cistuglie.
1: Facevano il non facevano più il programma prima, non esistiva più. Avevano ripigliato appena, ma è difficile.
0: È difficile di rimettere, di mettere in ballo azioni che poi erano
1: serva la lingua. Tutti in paese, non c'è che 400 persone parlano in corso. Tutti francesi, anche i vecchi parlano francese.
0: La società è stata poco a poco abituata.
1: Ignoranti parlano in francese del paese. Allora voilà, siamo qui.
0: Vi capisco.
1: Noi siamo l'ultimo tenente.
0: Les irréductibles. Come gli genuelli,
1: eh?
0: E cagolo, ma è irreductibile.
1: Ah,
0: sì. Ecco, Wati, ringrazio per tutti i
1: guai.
0: Babraccio e bigo, a presto. Vi prego una buona fine giornata. Salade, Wati, a presto, ringrazio. Amado e con noi. Oama, salute, come si dice?
2: Salute, Rosavì, e salute a tutti quelli che sono passati. Sempre così e preso un
0: neanche. Ecco, la giuntesa. Come
2: allora, un neanche uno tempori, con gli ammirati di Augusta, quando Savere viene urta, a farli tanto onori, che ne porta l'emissione di cuore e di passione.
0: Oh, ringraziavi, non è conosciavi questa espressione, sapete?
2: Di da bere in bomba, non sta fuori. Saluto a Lorenzo che conosco,
0: siamo quasi
2: paesani. E la versione che l'ha contato la giantesa è di una versione che tenne a Strava, ma noi siamo stati in Pori nell'annata 60, con Moabone, tanto erano e Gabre, e invece di Pori e di Giano, neanche un tempore che non porti donna ulitina.
0: D'accord. Métier à Noimpio, à Vigne.
2: La guillotine, la guillotine.
0: D'accord, oui.
2: Elle a un testo da elle, sa versione così. C'è due versioni che t'hanno a scuola. So che l'ha contato Luganzu e so che è un testo io dei vecchi impori, dei vecchi vittori che erano impori. E uno è fatto un corso dato con Mocio. In Alemania e dove è giunto un mocino, no, è morto da una peritonite là, e mi contano il raggedello e ha giù ritenuto che sta fuori qui che neanche un tempore che non ci vuole donna ulitina era per mettere questa donna in balluino.
0: Yeah, d'accord, yeah. Capisco usanzu. Non, ma è vero che l'espressione è proprio giusta, per situazione.
2: Pare che nei tempi ci sarebbe giunta a Ugitina in Pori, e avrebbe un etto, o su etto così, che non ci unga d'oro, neanche un te Pori che non ci unga d'oro.
0: Yeah, d'accordo. Ringrazio assai, mi ha fatto piacere di sentirvi.
2: Anche io, altrettanto.
0: Abbraccio, a presto, salade, la mamma. E ci dice, pugu noi, salute, Uise.
3: Salute, vi saluto. Bon. Allora, io volevo parlare appena di aggiungere su parlare su a scuola, di Uspin. Uspin che era detto da Baudelaire. Ne parlava Baudelaire o se non siamo sicuri. Ma in corso c'è di una parola, si dice Abigondia. Stasera sono pigliato da Abigondia.
0: Abigondia, non conosci amico?
3: Quando sono pigliato da Abigondia, volevo andare a giù Spin. E ribomba appena non trovo francese, non trovo francese. Les humeurs de Molière.
0: D'accord.
3: Ah oui, j'ai cité ce musée où l'auteur dit qu'il y a gente qui si sente mal, qui cae à peine au spleen ou à Pigondia. Era rabbiata dall'umore, allora l'umore era appena che li chiamano Abila gialla. Appena saugia su omido.
0: Yeah.
3: E dunque in francese mi pare a barulla e les humeurs, e dunque appena uspino in inglese e in corso a Bigogna.
0: A Bigogna, d'accordo, ringrazio Abi.
3: Per finire, vorrei aggiungere a Madu, un'anco un po', noi impieghiamo per esempio un uso, perché quando vai da una studia o che sia, vide un gianco no tempori, un gianco venido la fare.
0: E poi
3: se cosa avanti d'un'altra
0: maniera,
3: d'un'altra. Ma quando tu dici un gianco no tempore, vorrei di noi c'è una fare bendiga a Dio.
0: Una maniera di biaso.
3: Una maniera di biaso la fare.
0: Di indigarsi, d'accordo.
3: Manco indigarsi o lui.
0: No, ma di Gambia o vi lui o di Astoria se volete.
3: Di vino in Astoria, di Isi, l'affare un gianco venito. Voilà.
0: Ecco.
3: E hai sotto a scuola o a come studenti e hai un teso ove, allora.
0: Uise, vi ringrazio. Vi ringrazio assai di aver chiamato, mi ha fatto assai piacere.
3: A me di nome, mi sono una buona giornata.
0: A ringrazio Bianca Boy, buona giornata e a presto.
3: E via a lingua gorsa.
0: E via a lingua gorsa, e via a gorsa. Ringrazio a Bianca, un abbraccio. A Belgi. A Belgi. C'è Angelo con noi. Angelo, salute.
4: Saverio, salute, salute a tutti. Bon, allora, parleremo un poco di parole di Agisa.
0: Ah, d'accordo.
4: Siamo sempre nella settimana. Bon, allora, c'è una mansa espressione per tutte queste parole qui. Allora, si dice, ce n'è quante un prete in chiesa? No, ce n'è quante un prete che ne venisce? Bon. E dopo si dice, si sbaglia un prete all'altare. Bon. Dice, questo ha pigliato l'abito, volevi le rentrer dall'esordio.
0: Il ha pris l'abito, d'accordo.
4: Allora, è meglio avere i gendarmi che ubrede. È vero. Dopo questo in casa ha bisogno di un
0: ubrede. Questa conosco. No.
4: In compagnia un ubrede piglia moia, quello che mi vada.
0: Ah, questa allora è.
4: Dopo ci vogliono i soldi per far cantare ubrede. E poi ci vediamo. Ah oui, questo uerimo ogni morte di vescovo, mica spesso.
0: D'accordo, d'accordo.
4: Ma mi questo vuole imparare l'Ave Maria a vescovo, un predenzione.
0: Sì, a predenzione, io capisco.
4: Bon, chi tappia un brede in casa e un becettore all'uscio. Chi la fa va male. Dopo e va la famosa cacciata che Montesa va di amato, sempre così, e i brede, no, aspetta, e un brede un canterano. Bon, dopo una poesia, che ne puoi sentire, non so mica, e chiese abbandonate, come per dire, e poi qui si parla di nudi, la lingua corsa che è stata abbandonata.
0: D'accordo.
4: Bon, allora, e chiese la poesia di Ivio Pasquale. E chiese abbandonate, poi i preti e i giocurati, beschi e frati, avete tocco a nostra fede. Incacciando e traizione, né in francese né in inglese, e solo in corso noi volemmo greie, di diese abbandonate, sos mariti nostri conti, e come verremmo besprimarci se la nostra lingua di interdetta, so finite preghiere in le diese montagnole, un signore si è fermato solo e abbandonato, disertati so i paesi, e poco c'è cristiani, tutta gente oginca diventa piagiulinco, e qua gioventù di poca fede, chi un conosce che e lui dice e buate in notte e un buono. C'è manco più un botteno.
0: Ah no.
4: Per i rendi ricredi di quelli che hanno creduto. Ecco, mi scuso per la candela appena
0: piena. No. Vabbè, ringrazio a Biasa in tutti i casi, Angelo, era assai interessante. Ringrazio a
4: Biasa. Con piacere.
0: Con piacere. Buona fine giornata, Angelo. A presto, abbraccio, a presto. La Renzo è di ritorno, la Renzo.
5: Allora, scusatemi.
0: No, io mi...
5: Allora, mi scuso, era giusto per una precisione.
0: Oggi è sicura.
5: Appena dopo piadina in questa affare, ma una uria mica lì, Amado, ha detto c'è due bruere, due storie e la accoppiate. L'inciano e paese. Io non neanche uno tempori, ma a Ghiottina, che è un nome francese. Corso non so mica come lo si chiama. Ma penso che un cinera amica
0: ancora, sì,
5: no. Un cinera perché chi è un nome, a Ghiottina è un nome, è un uomo francese che l'ha inventato.
0: Sicura, Ghiottina.
5: Che punta ancora, sì, che niente, sono tempi i francesi. E aveva tagliato l'altra spiegazione di un, che non giunghi più Ghiottina, perché ce la sapeva che il paese è a Marcigaccara. E poi è giunto due orti a Ghiottina in un paese.
0: Ah, d'accordo, c'è che Luigi Amado in che la ghiottina era giunta in paese.
5: Non ha voluto mica lì, e posto che non ha parlato, è giunta lui e oggi, in piazza del paese, i bori. Non è mica, non è manco non più un bel, era meglio che vanno alla vista, ma è giunto lui e oggi, e c'era un'altra vendetta donna, mica vendetta sto colpo. C'era una persona strana in un paese, la via lui e moglie.
0: Ah.
5: E dopo sicuramente chi cadelle nasceva ruffa e a so chi parello un giorno ha perso il gabo e malorosamente, come lo si dice, la scappate.
0: La scappate tutte e due? Così non c'è più baruffe.
5: L'avete intesa questa donna?
0: No.
5: E dopo è nata, è giunta la ghiottina.
0: D'accordo.
5: e con piazza Ubaese, a persona stava in piazza Ubaese, i cori, forse a madre era di dire durante ad una maniera, io so assai più giovane che lui, ma la giuntesa dai medici dicono che si conosce un nome va mia, questo si dice, ma era questa persona appena strana che un momento ha dai verso il capo e che era nata la storia cattiva donna e che era giunto due orti a Chiutina Ampori
0: e tutti
5: i paesi. E dunque per questo che le persone anziane sicuramente che hanno accoppiato e lui le storie più malorose di un luogo.
0: Ah, e mi penso
5: perché quando la cava lui a fare così in un paese e beh, fermano
0: fermano.
5: No, ma fermano soprattutto per le famiglie che sono
0: sicuramente no? Io in cui più
5: e via, sicuro, dopo quando poi trovate in una stretta ad una famiglia d'asta non è mica sempre bello
0: e
5: per questo che questa non vuole mica ima c'è due affari che si accoppiano non è ancora tempori ma è giunta ancora da Bastia
0: io d'accordo.
5: Perché ci vuole sapere che io la storia mi piace e domando agli anziani che sono intorno a me e giungia in paese dove la persona ha fatto a sciaura male e la sua vita si finiva a gusti
0: d'accordo capisco meglio
5: non è un data di mica sai
0: Ah no, sicura, no, ma
5: un siria tanto.
0: No.
5: Un siria, ma boh, le volte ci vuoi muoversi che quando l'uomo ne faccia un male di luce, ci vorrebbe rimuovere così, ma fine, questo è un'altra
0: maniera. E un dibattito assai profondo e complicato, ma vero che certe volte ci muoviamo in questione, solo che sento con voi.
5: Avessimo dopo orci in un'altra maniera di fare. Allora, ciao a tutti,
0: abbraccio Lorenzo e vi ringrazio assai per tutte queste spiegazioni, era assai interessante, veramente.
5: Allora, bacio a tutti, a presto.
0: A ringraziabio Lorenzo, a presto, abbraccio, buona fine giornata, a presto. E so a 3:20 a bas passade nanta a frequenza amore ma continua cu appena in musica può essere un'ultima giama l'ultima giama di per oggi dunque se vuole 0495 30 20 20 ci stiamo a Santa Ua Marco Biancarelli con te.

0: Niagara avec Pendant que les chambres et l'instant sur RCFM à 8G à Tempawa diri droit à Nostri à Nostri dit des lettres qui n'est ben si soit au micro on nous dit Marie-Elisabeth Ferrandini et Odie tu parles à nous écologie et risque le climat dit oui je t'aime sainte.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi parliamo di un tempo con Antone e Lisandro. Si passa qualcosa che un bel mica berelli.
3: Faccio caldo, c'è mugli. E oggi ho un mini ventilatore, che qui è un ventilatore. Ma infatti, io sono l'ultimo di glassa. On sente un'onda. Ora ho un mini ventilatore, che sta in un taudaulino così.
2: Ah, ora si sta a sentire a Lisandro, quale sua idea per la vena?
3: L'ecologia si è prevista e resta il funzionamento di... Non mica resta, ma diminua, fa bessa l'inflammazione di il pétrole in prima. E resta come si chiama? Il plastico fa più di vetro. Di vetro, ma voilà. Di bottiglie, di recicla, ok?
2: Antone ha trovato una metafora che marcia proprio per capire l'effetto di un plastico non della nostra planeta.
3: Caccia tutto il plastico, eh? Perché il plastico è come se la planeta era un umano e che il plastico era un moustique, eh? Perché, perché quando c'è un moustique che ti picca, fa già appena gallo, eh? Allora, se di come il plastico di un moustique, allora, Nanta e come se adera dira l'umano. Ora se o plastico e nanta adera, e ben di come un mistico, e ben fa di un'irritation a adera e do fa di galdo, hein. Ora tu accaccia o plastico tu te immagini e tutto il resto.
1: Ici RCFM.
0: 15h51 à 16h, le retour de l'actualité. L'actualité qui sera présentée par Alexandre Sanguinetti. Donc, je t'ai dit, on a dit, et on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on

0: Walk on the Wild Side, Lou Reed à l'instant sur RCFM. Je vous le disais, il est temps de retrouver Christophe Zagal dans les Campa Cui. On continue avec lui notre balade à Santa Ribara d'Adiwalagne. Il nous emmène, Christophe, sur l'exploitation d'Olivier Fondacci qui élève notamment des ânes sur la commune. On les écoute.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi nant RCFM.
2: L'agriculture et Izumeri, une abassion n'est pas Olivier Fondacci et nous la tazidé.
3: Toutes les lunes de Pasqua, parti à ma femme Mirandela, tra amigues, et piamo tutti Izumeri au baese, andamo alla Uviume, a faire chimida et ci campamo. Donc je me resta de cette abassion de Izumeri. Et quand on a du boussoudou, mi sono messa alla Leo, et a du gomme chat de Bansoumir, a du gomme pro, quand déjà n'y va, et sempre gui, si jamme réglisse. E piano piano, vediamo se va a facade, vengono a carezzare i sumeri, e mi sono detto perché mica va qualcosa, e dunque parto da così. Di un sumer, fino a 130 passati.
2: Olivier Faggi di noi, là ti sumeri.
3: E è una passione di Vanache, diciamo, perché il più bel momento della leva è quando l'animale nasce. Non è un sumerello, togo c'è mica più bello che un sumerello quando lo nasce. E dunque, dopo, quando l'abbiamo donc, i sumerelli, poi mi va il latte che è sumere, e a questo latte abbiamo differenti prodotti, cosmetici, saloni, pareti affari, e tutta l'annata ricerco i deli e un'estate soprattutto per me promenata che esumiri. C'è sempre l'attività tutta l'annata, perché come dico su anteriente, tutti i giorni esumiri mangiano, dunque c'è fare lavorare e c'è la chance che niente bene a trovarmi per poi sparte questa passione e niente un risento non è così di passionale, sapete? È un corso che per me, penso che per sé, l'animale più emblema di voi è l'usumere. E sta gente bene a scoprire questo usumere e questa passione.
2: L'agricoltore fa di noi con l'usumere e parecchie animazioni.
3: Faccio l'animazione per tutti i mercati di Natale, per i gente tra i re di comune, e già sei di chi vanno qui, ci sono le scuole. Voglio far conoscere l'usumere e c'è mica bisogno di andare in zoo per l'usumere. Qui si vede e si gompe a cui l'usumere il nostro logo.
2: Olivier Fondacci ha di noi i umenti gursi, i gawali, les biagéries à Proubon, Espaciliade, Couémoule.
4: Ici RCFM.
0: 16h13 sur votre radio, sur RCFM, je vous le disais, je vous accompagne jusqu'à 17h. Ensuite, vous serez en compagnie d'Antor qui vous accompagnera, lui, jusqu'à 19h. C'est la fin de journée, on est ensemble, on est sur RCFM et on est bien. Surtout quand on écoute Pansetta Paradise, un colontano. Buonasera da voi.

0: Stumbling in, Chris Norman à l'instant sur RCFM, Abidjan et Orawa, Diridroa, Arandula, Polentine, Sobra Tutu, Aliline, qui Cinewa Montagne, en compagnie, à Diwabo, Achtema Sante.
1: Ici RCFM.
2: E cugisan pregun Liline e uso abone. Cudemo a riguara e sciocca in montagna. I zocu li vera di a nostra sumera di occhi tediano non taustrao, solo rimora u va di uiorno. E muscu, di uazza e di nebi da fresca, badime nascente, riviado in adura. Babona cavalla muvrele Lilina in gruppa, un libare manco era, tanta contentezza e fierezza i quella giuccia, momenti zebiadi, e cugis sopra u paese, a momenti giungimo un bocca isantuntone. Qualche volta scrutia una volpe, che sorte da se virigaglia bruscate, ingiallite, da stadina ardente. Mi, babò, hai visto un geniale? Lascia l'uvila, baighi questo un campadanto, agace a Berta e l'amadori di fugili so pronti. Eccoci in bocca isantuntone, uiorno è fatto e usò le spritia per i dramonti. Babone, frugande a sua sacchetta e caccia i ganutiali. Mi pare che le uatti non sopra un monte ad ora. Mille, guardasso, tutte insieme. Allì andiamo, all'età, o tanto, e buemo barà, e falalle, senza ligalle, ciò la bella. Eccoci, oggi ridaneremo, riguarà, zoccoli veradi, guazza, muscu, badimme, contentezza, fierezza, filigaglie, abruscade, ingiallide, tramonti, canutiali, all'età. A domani, per chiappare le nostre sciocche.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: era o grupo de Ramondo com o Gansona, uma promessa e o Rawa de Redroa, de Deus Tradando, com uma bela poesia de Gadalina Stemassante.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.
3: A língua corsa é uma bela bionta. Era smurtida, olha, riuiche. Da dima fondo, non ta ogni ronca, c'è berdi voi e per tutto giurisce. Ma non so gli stessi tutti i fiori, a ogni branca sono particolari. S'assomigliano un poco di colori, ma di forma sono più o meno bari. E i professori erboratura si pendono sopra questa pianta rara per circa, con sapè e con misura di valere riuscire tutta barra. Ma malgrado tutte le operazioni fatte con tutto il gusto e tutta l'arte, malgrado la giusta espressione, non può non mettere a corto le parti. E i branchi non cambiano aspetto, tutti hanno ristato alle quali. Sarà una qualità o un difetto? E per abbionta, sarà bene o sarà male? Qui non è d'accordo il professorato, nemmeno accordo sui scolari, e morti, un regime unificato, per tanti regimi particolari. Quanto c'è cabi in questo mondo c'è dei, ce ne corti lunghi, lunghi quadri. Permettemi oggi di dare i miei, slagando un inteso, i suoi all'altri. La conclusione, coltiviamo tutti uniti sta pianta, in cui tutti gli isolari colori, perché la lingua corsa zona e canta, annota tutti i branchi due gefiori. E
1: ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bientôt 17h, chers amis, le retour de l'actualité. Et puis vous serez avec Anto jusqu'à 19h. Vous l'avez reconnu, Jay-Z, avec sa queen Beyoncé, Crazy in Love.

0: Emovrine avec Dimi sur RCFM. À l'époque, c'était l'album à l'encre rouge et c'était l'une des premières fois où la batterie rentrait bien dans les compositions du groupe. C'était un peu une révolution à l'époque. Ce sont un peu pop qui arrivait donc chez Emovrine. Che che che, cha cha cha, Che Guevara, stasera, in obol, cu Paul Turchidoriani, à 17h19.
1: Non mi piace mica me quello Che Guevara. Prima fare mi piacciono mica la Piccigadori, non ta quelle Clio Williams. E dopo, dillo perché chi non parla di realtà di Oedipo. Di maniera più seria, Guevara era un rivoluzionario abederno che serviva i sobari, i maestri della rivoluzione. Era aiutante e progetti concreti per la società poche mica. In ogni luogo dove ha messo i bei, la dittatura si è spanata. Infatti, è famoso perché la borghesia studentesca degli anni 60 e 70 si cercava una specie di virilità e di romantismo di noi. No, io preferisco a Thomas Sankara. Sul lato di formazione, ha visto Vugile mica come una vigne, ma come un arnese. Cattolico, intellettuale, soldato, passionato, Sankara ha dato nascita al Burkina Faso, a terra di lumi giusti. Usa programma, eccolo in corte parole, rigusa lo stato di sopravvivenza, caccia l'oppressione, libera le nostre campagne da stagnazione o regressione medievale, democratizza la nostra società, apre mente a un mondo di responsabilità collettiva da cui avere il coraggio di inventarla bene. Bon, è stato assassinato in 87, ma ste biga gusti l'agricoltura in paese soi, où l'educazione, la formazione e l'emancipazione erano priorità. Antiimperialista ha piazzato l'interesse comune soprattutto. Così come africano, soldato e cattolico, uno viderebbe mica non te andare in manifestazione o non te magliette, un mica abbastanza glamour, ma è assai più reale e essenziale per noi due.
2: Ici, RCFM.
0: Merci Paul pour cette nouvelle chronique au bol, très très intéressante.
3: Il paraît, je dis bien il paraît, que Céline Dion est en concert en France, à Paris. Il paraît, hein.
0: 17h21, la voici avec Bonjour, Pardon et Merci. RCFM. En top pour vous accompagner jusqu'à 19h. On poursuivra dans quelques instants avec encore évidemment de la musique, mais aussi un jeu, un agenda, et puis plein d'autres belles choses, comme notamment Cédric Savelli pour Liami.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

0: Mediterradio, la voce delle isole, ha una missione ben precisa: creare ponti per far dialogare le sponde del Mediterraneo. Ogni settimana le tre isole, Sicilia, Sardegna e Corsica, sono unite da un ponte vocale e culturale. Attualità, musica e storie raccontati da chi il Mediterraneo lo vive ogni giorno. Anche quest'anno la trasmissione si arricchisce settimanalmente delle voci delle radio nazionali di Tunisia, Romania e Turchia. Nuove voci che si affiancano oggi a quelle di Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e di Matteo Burini da Bassia per Radio Corso Frequenza Mora. E in attesa che rientri la Sardegna, diamo un caloroso benvenuto questa settimana alla collega turca Fatma Esra Accia.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e ai miei colleghi di Mediterraneo Radio. Sono Fatma Esra Accia, dalla radio La Voce della Turchia, e sono orgogliosa di far parte anche questa nuova stagione di Mediterraneo Radio.
2: E buongiorno a tutti, contenta assai di ritrovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterraneo Radio. E allora principiamo subito ad Adelaide quelle tematiche della nostra emissione.
0: Partiamo dalla Sicilia, dove è scoppiata la protesta per il caro carburante. Il comparto agricolo e vitivinicolo sta affrontando in questo momento una grave crisi a causa del raddoppio del costo del gasolio agricolo. La soluzione? Il bioetanolo ricavato dagli scarti della produzione del vino. Ce ne parla Mario Ragusa, ricercatore della startup Nuovi Mille di Marsala. Poi andremo in Corsica per sentire Nathalie Carrà, architetta e docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci racconta la sua esperienza sullo scambio tra studenti universitari italiani e corsi. Poi nuovamente in Sicilia, a Catania, dove abbiamo raggiunto Alessandro Idonea, attore e regista teatrale, che insieme alla sua compagnia dal 2014 porta in giro in Italia e in Europa 262 vestiti appesi, una toccante pièce di teatro civile sulla tragedia delle Marsinelle. Infine andremo in Turchia per scoprire un utilizzo del tutto nuovo del fiore della rosa e sentiremo Şeyma Nur Güneş, docente del Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz ad Antalya. Dunque partiamo dalla Sicilia e dal problema del caro carburante. La Sicilia si blocca contro il caro carburante, benzina e gasolio alle stelle stanno mettendo in ginocchio l'intera isola, dai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura fino alle famiglie. I blocchi stradali e i presidi minacciano di paralizzare i rifornimenti e il commercio, mentre i lavoratori chiedono a gran voce un intervento immediato del governo. I rischi dunque per la nostra economia sono elevati, ma una soluzione potrebbe venire proprio da uno dei comparti della nostra economia maggiormente colpito dalla crisi. E allora cerchiamo di capire insieme al nostro ospite come potrebbe essere affrontato e probabilmente anche risolto il problema del caro carburante. Mario Ragusa, ricercatore della startup I Nuove Miglia di Marsala.
3: Sicuramente una via praticabile che nel tempo è stata utilizzata, perché negli anni in cui la vitivinicoltura usufruiva di grandi distillazioni, di grandi masse di vino, tutto l'alcol finiva nella carburazione, soprattutto in Svezia, e nella mobilità urbana. Questo perché l'utilizzo dell'alcol nella carburazione permette di avere una riduzione notevole degli inquinanti, ma anche perché si va a smaltire un prodotto in eccedenza. Quindi dai sottoprodotti attualmente vi è una via praticabile, che è quella della produzione di grappe o di altro. Però nulla toglie che tutti i sottoprodotti possono essere utilizzati appunto per la produzione di alcol a fine di ottenere bioetanolo, che attualmente si miscela in ragione del 7% con la benzina, ma nel diesel bisogna addizionare biodiesel. Ma per fare il biodiesel necessitiamo di utilizzare sia oli vegetali sia alcol etilico, quindi anche lì è previsto l'utilizzo dell'alcol etilico. Ovviamente questa è una disposizione comunitaria, vi è l'obbligo di miscelare e mettere al consumo carburanti sostenibili, e questo tuttavia si fa usualmente.
0: Cosa servirebbe per mettere in circolo il bioetanolo?
3: Attualmente in Italia, dai dati estrapolati dal GSE, si utilizzano 220 milioni di tonnellate all'anno di biocarburanti, di cui la parte preponderante è appunto il bioetanolo. E tutto questo bioetanolo viene importato dall'estero, perché ha un basso costo rispetto all'etanolo ottenibile dal vino. però, visto e considerato che è possibile, diciamo, legiferare in tal senso, si potrebbe dire che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dettato dalle norme comunitarie, un litro di etanolo ottenuto dal vino vale come 10 litri di alcol importato possibilmente dal Brasile, dall'Arabia Saudita, da tutti i paesi, perché queste importazioni, diciamo, vengono effettuate da parecchi paesi a livello globale per il basso costo. Questo permetterebbe di smaltire la grande quantità di vino eccedente, giacente in cantina. Oggi si parla addirittura di un quantitativo pari a 2 vendemmie, e quindi parliamo di veramente quantità enormi che non hanno mercato. Quindi, se si arrivasse a definire che un litro di alcol ottenuto dal vino vale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo come 10 litri di alcol importato dall'estero, chiaramente abbasseremmo in maniera indiretta il costo di ottenimento, ma risolveremmo un problema sociale grande, perché permetteremmo a tutta la filiera del vino di continuare a sopravvivere.
2: Vino e bioetanolo insieme è assai interessante qui, perché sarebbe come mettere insieme traizione e innovazione in un mondo dove si ricerca sempre di ridurre l'uso delle energie fossili, valorizzare risorse locali a materia in più di produzione agricola. Può avere un senso, di anche una maniera di far nascere soluzioni nuove aperte di una produzione o di processi che esistono già.
0: Sì, Matteo, non soltanto tradizione e innovazione, ma anche economia sostenibile. Quindi la soluzione al problema del caro carburante c'è, forse viene ignorata. Certamente la grave crisi che sta toccando tutti i comparti della nostra economia non è un problema che riguarda solo chi coltiva la terra o chi trasforma le materie prime. Il problema grave è che tutto ciò si tradurrà, e già si sta traducendo, in una maggiore incertezza economica per tutte le famiglie italiane. E il rischio maggiore e che tutto ciò andrà ad incidere anche in maniera negativa sulla nostra salute. Per fare solo un esempio, se i nostri contadini non potranno seminare il grano a causa del costo esoso del carburante, aumenterà ancora di più la quantità di grani esteri, quelli dal Canada o dall'Ucraina, che sappiamo perfettamente essere trattati con il glifosato.
2: Quando a Corsica e l'Italia contrastano anche all'università, è sempre interessante per noi di sapere, o pare che l'hanno i nostri vicini di fronte a noi, non a nostra isola. All'occasione degli scambi tra professori universitari, qualche settimana fa, abbiamo avuto il piacere di discorrere con convidati di terra ferma, Andrea Carteni, professore a Sapienza di Roma, la settimana passata. Oggi è Natalina Carà, architetta e insegnante all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Un'occasione sicuramente interessantissima da non perdere nel mio caso, perché comunque la mia università, ma anche la mia formazione, ha usato il Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, con tutto ciò che in esso è contenuto, dal patrimonio soprattutto, dall'identità, ma anche dai territori, dagli spazi e della città, come principale fonte di ricerca e di studio e di formazione.
2: Che vi ispira poi a Corsica quando siete qui?
4: La Corsica effettivamente è un piccolo microcosmo che rappresenta in tutto e per tutto quello che è la cultura e l'identità, appunto, dell'intero bacino del Mediterraneo. Dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, identitario, è un territorio che rappresenta appieno quello che è il contesto del grande, diciamo, dell'area vasta del bacino del Mediterraneo.
2: È importante per voi italiani in generale, universitari, di stringere oggi e lì è qua Corsica?
4: Sì, è importante creare rete e creare sistema con l'intero bacino del Mediterraneo, e ripeto, la mia università l'ha fatto per tanti anni, continua a farlo. Anche il nome che ha deriva esattamente dalla costruzione di questa rete che all'interno del bacino si era creata. Stringere questa e comunque completare, diciamo così, o comunque arricchire questa rete con la Corsica è sicuramente molto interessante, perché comunque è un contesto culturalmente molto attivo. Lo vedo da quello che è venuto fuori da questo forum che è stato realizzato in queste giornate, e anche per ciò che questo luogo dal punto di vista fisico e strategico all'interno del bacino rappresenta.
2: È importante di scambiare con altri colleghi universitari di tutte le regioni di spazio, perché oggi abbiamo Mediterraneo bisogno di tocco da tensioni politiche e anche da guerra.
4: Sì, sicuramente è una occasione ghiotta, interessantissima, ma soprattutto è un'occasione che fa capire soprattutto poi il tema che questo forum, di cui si occupa questo forum, che è appunto il tema del patrimonio culturale. All'interno del bacino il patrimonio culturale è un elemento unificante di tutti i contesti.
2: E per compienta gli scambi tra l'Università di Gorsica e quella mediterranea, all'occasione di un forum di Gadedre UNESCO, e subito l'Eder Nusabè di Abasqualino.

0: Il nostro mar Mediterraneo nell'antichità non era solo via di scambi commerciali, ma allora, come oggi, funzionava, potremmo dire, quasi come internet, facilitando la circolazione di idee, scienziati e studenti. Un esempio di questo fenomeno è stata la biblioteca di Alessandria d'Egitto. Questo centro funzionava esattamente come una moderna università internazionale di alta ricerca. E poi, altro esempio classico di mobilità studentesca, è stato il Grand Tour culturale dei giovani romani, che completavano la loro formazione accademica, soprattutto in retorica e filosofia, trasferendosi nelle celebri scuole di Atene o di Rodi, anticipando quindi di millenni il concetto del moderno programma Erasmus. 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, il fumo nero di un incendio nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, inghiottiva 262 vite, tra cui 136 minatori italiani in cerca di un futuro. Oggi quella ferita non si chiude, ma si fa teatro dal 2014 grazie ad Alessandro Idonea e alla sua opera 262 vestiti appesi, una produzione della compagnia Giovani Attori per Giovani Spettatori, che in questa stagione attraversa i palcoscenici d'Europa per restituire un nome, un volto e una storia ad ogni assenza. I testi di Maria Elisa Corsaro sono tratti dal libro Per un sacco di carbone della giornalista Maria Laura Franciosi. Mediterradio ha raggiunto a Catania durante le prove l'autore e regista Alessandro Idonea per capire come il linguaggio della scena riesca a mantenere viva una memoria che appartiene profondamente alla nostra identità.
1: Una volta raccolte tutte le storie, le informazioni, io ho passato quasi un anno e mezzo a domandarmi come raccontarlo, perché chiaramente non puoi sintetizzare 20 anni in un'ora e mezza di spettacolo. Poi però finalmente trovai questa chiave di lettura, secondo me, dal mio punto di vista, interessante, perché è raccontata dal punto di vista di chi non è mai partito in realtà, e che proprio per non essere partito sente poi la colpa addosso dei propri amici, compagni che invece sono partiti e sono morti in quella tragedia.
0: Questo spettacolo ha anche una lunga storia alle spalle, viene riproposto quasi ogni anno, ma quest'anno è in occasione appunto dell'anniversario del disastro. Com'è cambiato il tuo rapporto con questa storia?
1: Ma in realtà io la necessità l'ho sentita sin dal primo momento e ho sempre rispettato questa storia, e appunto se da 12 anni continuiamo a portarla in giro è perché sentiamo il bisogno e la necessità di raccontarla per fare sapere alle future generazioni da dove siamo venuti, chi siamo, perché se vogliamo migliorare nel futuro dobbiamo prima sapere da dove veniamo, dobbiamo sapere quali sono le nostre radici. Oggi si sente tanto parlare di emigrazione, immigrazione, rimandiamoli a casa, chiudiamo le frontiere. Non è un discorso di fazione politica, è un discorso che bisogna ricordarsi che 70-80 anni fa gli immigrati eravamo noi.
0: A livello proprio strettamente personale, quando si spengono le luci e finisce tutto, riesci a sentire la voce di qualcuno di questi minatori? Cioè cosa provi a livello personale, emotivo, dopo aver portato in scena le voci di queste 262 persone?
1: Ma io sicuramente sento una profonda gratitudine, perché lo spettacolo tra l'altro finisce con questo elenco dei nomi di questi morti che non sono mai più ritornati in superficie quel giorno, e si conclude con noi che appunto portiamo via questi vestiti, i vestiti appesi, e i nomi che continuano a essere elencati. E ogni volta che si spegne la luce c'è quei 6 secondi, 7 secondi di totale silenzio tra noi attori e il pubblico, che è sicuramente rimasto colpito, e quando finisce quello spettacolo ogni sera quel silenzio è come sentire un grazie per aver ancora oggi raccontato questa storia.
0: Durante l'incendio della miniera di carbone, quell'8 agosto del 1956, a Marcinelle morirono 5 minatori siciliani. Non ci furono vittime sarde quel giorno, ma è pur vero che in miniera si morì prima e dopo Marcinelle. Allargando l'orizzonte temporale, tra il 1946 e il 1956, le stime storiche indicano che nei bacini minerari del Belgio, tra cui Marcinelle e le altre miniere della Vallonia, morirono complessivamente giornalmente circa 600 lavoratori italiani a causa di incidenti sul lavoro.
2: Ridruemo subito da Turchia a nostra amica Fatma Esraccia.
3: L'hai letta nelle poesie, l'hai sentita nei profumi, l'hai vista nei giardini, ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di un fiore, è un sapore antico, una cura naturale, una tradizione che dura da secoli. Oggi vi parliamo di una veste da tutta nuova della rosa, la rosa come ingrediente in cucina. Facciamo un viaggio insieme tra cultura e gastronomia. Quando pensiamo alla rosa commestibile, il primo pensiero va alla Turchia, e in particolare a Sparta, la capitale mondiale di questo fiore. Qui, ogni anno, i campi si tingono di rosa e il loro profumo riempie l'aria. Ma la rosa oggi non serve più solo per i profumi o i cosmetici, ma sempre più chef e appassionati di cucina la usano per preparare dolci, bevande, sciroppi e persino piatti salati. Ma perché la rosa ci piace così tanto anche a tavola? È solo per il suo profumo o fa bene anche alla salute? Lo abbiamo chiesto alla nostra esperta Shema Nur Güneş, la professoressa dal Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a proposito di questo meraviglioso fiore. Dall'antichità fino ai giorni nostri, la rosa è stato uno dei fiori commestibili più utilizzati e consumati dall'uomo. Sono diverse le caratteristiche che la rendono particolarmente interessante anche dal punto di vista gastronomico. Il suo profumo, l'aroma inconfondibile, il colore e il suo aspetto hanno fatto sì che, nel corso della storia, la rosa attirasse l'attenzione di culture e società diverse, diventando a tutti gli effetti un prodotto gastronomico. Tra le cucine che ci offrono gli esempi più ricchi dell'uso della rosa in gastronomia, c'è sicuramente quella ottomana. Se guardiamo alla storia, vediamo che l'olio di rosa, l'acqua di rose e i petali di rosa, freschi oppure essiccati, venivano utilizzati in diversi modi nella cultura culinaria ottomana. La rosa veniva impiegata, per esempio, nella preparazione di marmellate, dolci, composte e sciroppi. Ma non era soltanto un ingrediente, veniva utilizzata anche per arricchire e rendere più particolare la presentazione delle pietanze a tavola. Nei palazzi ottomani, inoltre, venivano coltivate rose rosse e rose muschiate proprio per essere utilizzate in cucina. La rosa aveva un ruolo anche nelle pratiche della medicina tradizionale. Durante il periodo ottomano venivano utilizzati prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose e il miele di rose. Oggi invece, oltre alle proprietà antiossidanti della rosa, sono oggetto di numerosi studi scientifici anche i suoi composti fenolici e altre sostanze bioattive. Alcuni esempi di questo patrimonio culturale sono ancora presenti e fanno parte della nostra tradizione. Tra questi possiamo citare il locum alla rosa, lo sciroppo di rose e il güllaç. Oggi però il crescente interesse per i fiori commestibili rappresenta un'importante opportunità per recuperare queste tradizioni e reinterpretare queste ricette nella cucina contemporanea.
0: E adesso la musica dalla Turchia. Ezra, cosa ci proponi oggi?
3: Vi proponiamo un brano che lega la Turchia all'Italia e che porta con sé una storia tutta mediterranea. Ascoltiamo Ajda Pekkan, una delle voci più amate della musica turca, con Son Yolcu. Il brano è la versione turca di Senza Fiato, uno dei grandi successi della cantante italiana Mina, e mantiene intatta quella vena malinconica e intensa che ha reso la canzone così speciale. Due grandi voci, due paesi, la stessa emozione. Ascoltiamo Ajda Pekkan con Son Yolcu.